0: Figlio unico. Com'è? Sì. Io ho avuto una sorella più grande, infatti le indagini dicono questo, cioè si è un po' privati. Com'è la vita da figlio unico?
1: Insomma, è una vita un po' privilegiata.
2: Oh, bravo, è una bella vita, dillo, dai.
0: È una bella vita.
1: È una bella vita. Sì, io almeno io ho avuto una bella vita da questo punto di vista.
2: No, perché io però ho un figlio, tutti pressano per farne un altro, no? Secondo me.
1: Posso dire che quando ci siamo sposati subito abbiamo fatto due figli. Perché anche mia moglie è figlia.
0: Anche
1: unica.
0: Le figlie uniche ne avete fatte due. Okay. Mia figlia si lamenta tanto, ha 10 anni e dice: "Babà, io mi annoio".
2: Noiati, amore. Viva la noia, noia è creativa.
0: Certo, va bene. Domenico, la Pazzo Bag è tua, grazie per essere dei nostri.
1: Grazie mille. Grande. A voi, è stato un piacere parlare con voi.
2: Grazie anche per noi. Buon lavoro,
0: Domenico.
2: Un bacio.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo, con la pesce su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Noi siamo arrivati, siamo divertiti anche oggi con questa storia della sorella più grande che... come possiamo dire?
1: Che diciamo così
0: prevale sul figlio maschio,
1: decide per il fratello.
0: E ricordate sempre, voi che ascoltate l'alba dei pazzi viventi, che Melania è sorella grande, io sono fratello piccolo. Quando ci ascoltate, voi tenetelo sempre in mente questo concetto.
1: Grazie a te, fratello mio.
0: Grazie a JJ Carrozzo per la regia. Noi ci sentiamo domani mattina, forse se Melania vuole alle 5.
1: Assolutamente, sono d'accordo, quindi grazie Beppe De Marco.
0: Grazie Melania Grimano, a domani. Ciao!
1: Grazie.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto in redazione RDS. Buongiorno a Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
1: Le news, sentiamo.

0: Firmato digitalmente l'accordo fra Iran e Stati Uniti, memorandum di una pagina e mezza, rivela il vicepresidente americano Vance, ora incontri preparatori in Qatar in vista della sigla ufficiale sull'intesa prevista per venerdì a Ginevra. Nello stesso giorno la riapertura dello stretto di Hormuz, annuncia Trump, il tycoon al G7 di Evian, bilaterale con il presidente francese Macron, che si dice pronto a guidare una missione internazionale nello stretto, Italia disponibile dopo il sì del Parlamento, assicura la presidente del Consiglio Meloni. Riflettori puntati anche sull'Ucraina e sulla cattedrale della dormizione di Kiev danneggiata, Zelensky accusa i russi, Mosca replica è stata colpita da un Patriot ucraino malfunzionante. Saremo severissimi, così l'azienda dei trasporti di Milano sul caso delle immagini delle telecamere dei propri mezzi finite in una chat tra dipendenti con commenti sessisti, faremo piena luce sulla vicenda, assicura l'ATM. I mondiali di calcio, cambio sulla panchina della Tunisia, esonerato il Citina Mouchi dopo la sconfitta per 5-1 con la Svezia, al suo posto Hervé Renard, ex Arabia Saudita. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì da piena estate sull'Italia, anche se nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore si formerà a ridosso delle zone montuose, sia sulle Alpi sia lungo la dorsale appenninica, fenomeni comunque per lo più di breve durata. Temperature alte ma senza toccare però punte record, per fortuna, fatto sta che 32-33 gradi arriveremo anche a raggiungerli, però da domani attenzione alta pressione nordafricana, quindi temperature in rialzo, nel weekend potremo toccare anche 36-38 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti voglio far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Che gusto c'è, si è re di essere oggi non è con te. E tutti pazzi, oh yeah yeah yeah yeah. Tutti pazzi manda via tutta la malinconia. È fantastico, super fantastico.
3: Ciccio, Rossella, pazzi, figli di RDS.
4: Figli di RDS,
1: vedi. Ah, ok.
0: Buongiorno a tutti.
5: Stiamo prendendo una deriva classico romano.
1: Bello, bello.
0: Impossibile da fermare. Va bene. Buongiorno a tutti.
1: Come va? Oh, ieri cercavo Corea del Sud, ha giocato.
0: Ha giocato Corea del Sud?
1: No, non ha giocato.
0: Ma che tifoso sei della Corea del Sud?
1: Ma infatti che tifoso sei, oh? Perché volevo darti dei risultati.
0: Invece, se non sbaglio, ieri sera ho l'allenamento, ma se non sbaglio la Spagna è stata fermata, cioè la mega Spagna. Fermata.
5: Ma quando sei troppo
1: da Capo Verde, ci dicono. Capo Verde.
5: Allora, ieri vediamo un po' cosa lavoro in Svezia. No, non c'era ieri.
0: No, non c'era ieri.
1: Non ti ho detto che c'era ieri. Voglio sapere quando gioca. Adesso giocherà.
5: Vi informo bene, vi dico tutto.
0: Comunque, Rossella, quando c'era l'Italia ti informavi molto di meno, cioè quando abbiamo fatto gli europei qualche anno. Da adesso che non c'è,
5: come
0: è tutto, vuoi sempre sapere.
1: Perché fa ridere, cioè è un modo per esorcizzare la cosa.
0: Hai visto qualcuno della Corea del Sud che ti piace?
1: No, della Corea del Sud, però quelli lì, Leopards.
0: C'è uno di Seul,
1: No, io sono per i Leopards adesso, quelli del Congo.
0: Del Congo.
1: Mi è piaciuta quella cosa di traverso leopardata che
5: i vichinghi svedesi che hanno vinto 5-1.
1: Anche la Norvegia c'è?
0: La Norvegia c'è. Guarda che comunque bene o male ci sono, cioè a parte noi, gli altri ci sono.
1: Ci sono un po' tutti.
0: C'è.
1: Il povero Curaçao.
0: Quando vai a una festa,
5: quest'anno c'è anche Città del Vaticano, anche mi sa.
0: Andorra e San Marino. Scherzaci.
1: Vabbè, ci ridiamo su, dai.

0: 7:05 la Corea del Sud gioca giovedì, ve lo dico.
1: Ah, ecco, la giovedì tutti lì con la pizza del rosso.
0: Mi ha chiamato Son che allora, ci ascolta.
2: Abbiamo parlato di nazionali di squadre, che è un po' quando si fanno i contratti. Insomma, uno cosa fa? Appartiene poi a una squadra, giusto? Perché ognuno ha dei colori, o che sia una compagnia telefonica, una compagnia energetica.
1: Sì.
2: Allora, o sei con noi, o sei. O cioè, ho capito. Beh, certo. O sei
0: si
2: con
0: offendono
2: gli altri.
0: Anche se passi da una
2: Bravo.
0: All'altra.
2: Bravo! Non è che
1: ovvio.
2: Sei con noi e poi strizzi l'occhio agli altri.
0: No.
2: Ok,
0: no.
2: Ci vuole fedeltà.
1: Dove vuoi arrivare, Ciccio?
2: Che quando uno. Allora, il nostro amico, i figli hanno fatto lo scherzo al nostro papà, al loro papà. Ma lui ha preso accordi con loro, però io non so se è loro. Con loro o con noi. Ok? Bisogna controllare che non sia con gli altri.
1: Ok. Vai.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Beatrice
4: e Nicola.
3: Vogliamo fare uno scherzo al nostro papà?
4: È una forza della natura.
3: Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Ah, buongiorno, chiedo scusa, un attimo che controllo alcuni dati, Allora.
0: Sì.
1: Allora, dunque, sì. Voi avete fatto il passaggio dell'anno scorso, giusto intorno ad aprile. Mi spieghi un attimo, perché io ho una bolletta che penso che sia stata doppia per un rimborso vostro.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì. Come doppia? Io ho pagato.
1: No, dovrebbe avere lei un rimborso di 125 euro.
0: Ma sì, di più, perché 100 non lo so chi è. Ho tutti i vagli qua, io ho pagato più di 300
2: vagli, 4

0: 370, quasi 500 o 600 euro pagato.
1: Allora rimango un attimo in linea, per favore, che vediamo se riusciamo. Lei non sentirà niente, per favore non attacchi.
0: Ok.
1: Gaetano, allora sono al telefono con quello e no, il giochino con lui non riusciamo a farlo, perché io, quindi l'accollo di tuo cognato non riusciamo a farlo con sto scemo. Ah, gli dico del bonus, sì, gli invento la minchiata del bonus del benvenuto. Sì, bravo, va bene, ok, va bene, eccoci qua. Niente, no, lei sarebbe a credito, ma quello è in realtà il bonus del benvenuto.
0: No, ho capito, ma sto giro di corrente, guarda, mi stai affambati. Io non ho capito il perché c'è stato tutto questo problema.
1: Perché c'è il bonus.
0: Non lo so. A che cosa voi?
1: Allora, praticamente lei adesso è con noi.
0: Ma con voi con chi?
1: È con noi. Lei è con noi. Però con noi c'è anche l'altra società, quindi è con noi con due società. Era con loro, giusto?
0: E con loro chi? Chi è? Che se no lo facciamo come quell'altro che sta fregando 100 euro.
1: No.
0: E non lo so io.
1: Con chi era? Con loro?
0: Con loro chi? Chi è? Chi è questo?
1: Che adesso però non c'è più con loro, è con noi.
0: Non capisco proprio, io non capisco che cosa è questo bordo con voi, non lo so che cos'è, non lo so.
1: Con chi era lei?
0: Con loro. Non lo so chi era questo dell'Aquila. Questo me l'ha fatto tutto lui, che gli posso nascere. Voi siete venuti pure la mia stella. Adesso... me l'ha fatto tutto lui, non
1: ma
0: lo so.
1: Ma infatti io non capivo, perché adesso lei paga doppio.
0: Ma anche che sta correndo in città, che capì un c***o.
1: Infatti...
0: io ho pagato 500 euro.
1: Ma era con loro, non con noi.
0: Loro mi hanno detto, mi hanno staccato la corrente apposta perché io non era pagato.
1: Ma era con loro?
0: Capito?
1: O con noi, sincero?
0: Non lo so chi è.
1: Allora, adesso lei pagherà doppio, quindi dovrebbe essere contento.
0: Deve pagare un'altra volta.
1: Sì, doppio.
0: Che stai da dire? Ma che stai da dire?
1: Perché sta sia
0: con loro. Sto correndo per 2000 euro. Ma che c***o stai da dire?
1: Lei prima stava con loro.
0: Ma con loro chi? Chi è loro?
2: Ma io dico, sei più contento se stai con loro. Mamma e con mia. Noi. È la fortuna di pagare doppio.
3: Ma è partito subito, tra l'altro. Chissà dove potrà arrivare questo signore.
2: È perché una volta che sta con loro e con noi,
3: ecco,
2: siamo a posto.
3: È tra poco la seconda parte. It's summer, woo!
4: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
5: It's summertime. Listen.

0: alle 7.13 tutti pazzi per RDS. Allora a questo punto io dico, hai la possibilità di poter pagare doppio, la fortuna di pagare doppio, perché vuol dire che sei nella nostra squadra, nella nostra compagnia energetica, ma anche con loro. Capito?
1: Sì, però sì, non va bene questa cosa.
0: Perché non va bene?
1: Uno non può andare con uno poi con l'altro, ci vanno male.
0: Quindi cioè, quando ci sono nuovi clienti c'è un po' come il calciomercato, capito? E il nostro sì, amico è lì in mezzo,
2: in mezzo già arrabbiato, tra l'altro.
0: No, non mi sembra arrabbiato,
2: ma
0: mi
2: sembra
0: entusiasta. A me sembra entusiasta. Sentiamo.
3: Ma allora chi è loro? Come fa arrabbiare? Chi è loro?
4: Allora,
3: lei... Pensi che adesso però veramente vado all'avvocato,
4: No, ma
3: perché
4: infatti
3: io tutti questi soldi non lo so.
4: È con noi?
3: Adesso vado all'avvocato e ci faccio proprio scrivere. Vediamo un po'.
4: Allora, ascolti
3: io
4: una cosa.
3: Io ho tutte le ricevute pagate.
4: Bravo. Con loro però.
3: Io ho tutte le ricevute.
4: Ma le ricevute con loro o con noi?
3: Ma non so chi è. Con loro, con voi, non lo so.
4: Allora, facciamo così. Siccome lei non lo sa se era con loro o con noi, lei d'ora in poi pagherà doppio, in modo che o con loro o con noi.
3: Esatto. Sì, ma adesso chiamo quella ditta, tu sa, e vediamo chi è che mi deve fare.
4: Ascolti una cosa, un attimo. Allora, le passo il mio assistente.
3: Le passo il mio assistente,
4: glielo dica. Eccolo qua. Allora, sono al telefono con. Ha detto che è a posto, pagherà doppio.
5: Papà, fa mezz'ora che ti papà.
3: Allora faccio
5: sì, attimo, allora è mezz'ora che ti sto chiamando.
3: Che niente, per pagare la rota il doppio della bolletta.
5: E vabbè, e tu non sei contento, scusa, che paghi il doppio della bolletta?
3: No,
5: non
3: è qui c'è te.
0: Però con loro.
5: In questo caso, se stai con loro, è così.
0: Non stai con noi, anche noi siamo con noi.
5: Se no, se stai con noi, anche io sto con loro, capito?
3: Non ti capisci neanche a te,
5: ma come non mi capisci? Ma tu stai con loro.
3: Tu me la dici chi sì. Stai con loro e stai anche a me.
5: E tu, allora, quando stai con loro, sì, sto con loro. Allora, se tu stai con loro, non stai con noi,
0: bravo,
5: capito? Quando adesso
0: un attimo, signor Ricola, faccia dire a suo papà se sta con noi o sta con loro.
5: Ecco. Papà, tu stai con me o stai con loro?
3: Io non sei che non chi è?
0: No.
3: Con loro, papà.
5: Ma tu devi essere contento.
3: Esatto. Che ti stai con loro o con me? O con loro o con me?
4: Con loro chi?
5: Capito, tu devi.
4: Gli dica di non fare il doppio gioco, eh.
5: Però papà, vedi, non devi fare il doppio gioco.
3: Il doppio gioco. Chi ti capisce proprio prima di
5: me? Quando adesso mo loro ti richiameranno e ti diranno tu stai con loro o stai con noi? Tu devi dire io sto con loro.
6: Papà, niente, ti volevo dire che abbiamo fatto uno scherzo. Sei su tutti i pazzi in RDS. Papà, sono Beatrice, abbiamo fatto uno scherzo con tutti i pazzi per RDS.
4: Buongiorno.
7: Sono loro,
6: fatto io e Nicola abbiamo fatto uno scherzo. È tutto uno scherzo.
3: Sicuro?
6: Sì, è uno scherzo. Sì.
3: Sei uno scherzo, va buono.
6: Ciao papà.
7: Ciao.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Adesso vi parliamo di una cosa che starà prendendo molti di voi, ne sono certa.
1: Cioè, sì, qualcuno ha già iniziato, cioè ovviamente le scuole non so, sono finite da un po',
0: però inizia
1: la fatica.
0: Le
1: vera.
0: Cene di classe, le cene di judo, le cene di calcio, le ginnastica artistica,
2: le cene di
0: zumba,
1: le pizzate
2: di
1: ovunque.
0: Santa, ogni sera ce n'è una. Non riesco a fare una cena con la mia amica perché ogni sera c'è una cena dei figli, cose.
1: Davvero?
0: Niente, perché veramente.
2: Vabbè, ma finché si mangia.
0: Ma che, finché si mangia qualsiasi cosa va bene.
1: Cioè, di più, succedono anche cose particolari,
2: Gente che si rivede fuori dal contesto.
1: Gente che si rivede, gente che magari durante l'anno si sono date
0: delle occhiate. Vogliamo sapere tutto. Se in questo momento state facendo cene, se le avete fatte, chi ha pagato, chi doveva pagare, non ha pagato. Tutte cose che sono successe. Regala alla maestra, chi ha messo di più, chi ha messo di meno,
1: chi ha fatto la cresta.
2: Se qualcuno ha fatto lo splendido, ha detto pago io.
0: No, fanno così la mano, pago io
2: e torna indietro.
0: Certo,
1: poi c'è il tirolese, no? Che cerca
0: anche
1: tutto.
0: Dov'è? Esatto. Amici, raccontateci tutto e fateci sorridere al 388-22-38822.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Ray,
4: Samurai J,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Che gusto.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la

0: prossima avventura con noi.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che ava, che ava, che va, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it. Buona vita.
10: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
11: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
12: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
15: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
16: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
17: Good morning.
18: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
19: Con A Tutti Pazzi per RDS.

0: E noi che pensavamo che ci fossero solo le cene di classe, invece no, in Tutti Pazzi per RDS scopriamo che esistono le cene di classe, i saggi di danza,
1: le cene del calcio,
0: del basket,
2: esibizioni di danza.
1: Vi dico solo che sto organizzando una cena con una mia amica, non posso farla perché ogni sera c'è una roba, una cena del figlio, del judo, del calcio.
2: E facci anche tu.
1: Vado anch'io.
0: Esatto. Bere o ti sta dando il vaporino?
1: Questo è anche vero. Magari c'è un bel vaporino.
2: Questo è il periodo in cui si può usare questa scusa, per esempio.
0: Esatto. Gente che scrive figli subito al corso di danza.
2: Non posso venire. O tai chi.
1: Sentiamo i vostri messaggi.
3: Ciao ragazzi, sono Alessandro dalla provincia di Torino.
0: Sì.
3: La cosa bella di queste feste di fine anno è quando fai la festa del calcio.
0: Sì.
3: Praticamente io sono responsabile tecnico di una società di calcio.
1: Uh-huh.
3: Dove la festa è organizzata dalle famiglie, naturalmente.
0: Sì.
3: E inviti tutti, ma non inviti il mister.
0: Oddio.
3: È bellissima, cioè non mi era mai successo.
1: Top player, questa è. La mettiamo lì.
4: Sono un docente di scuola superiore, cena di classe di quinto.
0: Sì.
4: I professori hanno pagato. Non so come la pensano gli altri, ma per me è stata una cafonata.
0: E perché non devono pagare?
2: Una cafonata.
1: Ma scusa, chi doveva pagare?
0: I ragazzi ti invitano, devono pagarti.
1: Ma dai.
0: Cioè, gli hai dato due tutto l'anno eppure devono pagare. Ma no. Per favore.
2: Ogni anno quando finisce OnlyFans, questi anni, Valentina Persa fa la focaccia pugliese. Buonissima.
1: Vedi?
2: Tutti gliela fa lei. Si è fatta dalla cucina dell'albergo l'ultima volta. Perché si era dimenticata di farla all'ultimo momento.
1: Posso dire viva la Puglia?
2: Hai visto?
5: Le cene peggiori sono quelle di classe dei figli, dove orde di mamme nelle chat scrivono chilometri di messaggi, dove si sceglierà con dovizia il luogo dove consumare il tragico evento.
0: Ma sei un grande,
1: bravo,
0: ma sei un grande.
1: È anche molto bravo, infatti. Sara, buongiorno.
2: Sara.
6: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, raccontaci la cena di classe, di danza, che cosa?
6: Noi abbiamo il regalo di fine anno all'asilo nido. Questo regalo, io sono una mamma così un po' tutta pazza.
0: Sì.
6: E dopo un anno in cui le tate tutte le mattine mi guardavano in modo ostile, dall'alto verso il basso, con un po' di puzzetta sotto il naso.
0: Con la puzzetta sotto il naso.
6: Io a fine anno il regalo non gliel'ho fatto.
0: Bello, bravo.
2: Cioè, rappresaglia.
1: Non hai fatto il regalo alla maestra?
0: No.
6: No, non
0: perché
6: l'ho fatto.
0: La guardava dall'alto verso il basso.
2: Ma gli hai detto non te la meriti.
6: Sì, l'hanno capito, immagino.
0: Hanno capito.
1: Scusa, era l'ultimo anno di tuo figlio, tuo figlio. Allora che ti sei facile così.
2: Per l'ultimo anno l'avresti fatto.
1: Per l'ultimo anno non si fa.
0: Abbiamo scoppiato subito.
1: Per l'ultimo anno fai il regalino, un altro, un pensiero.
0: No, tanto non la rivede.
6: Troppi regali. Quest'anno non se lo sono meritato.
0: Senti, sei la sola a aver avuto a esserti opposta al regalo?
6: Credo di sì.
0: E che cosa hanno fatto di regalo?
2: Questo è un grande segnale questo.
6: Ma hanno fatto un proiettore da utilizzare per le classi future.
1: È pure carino.
0: Vabbè, sì, uno se lo porta a casa.
1: È una cosa cara.
2: Ti sei un po' pentita?
6: No, certo. Mi hanno fatto sentire malissimo per un anno intero, quindi
1: quindi ok.
0: Quanto
1: va bene.
0: Hanno messo a testa, lo sai?
6: 2 euro.
2: Ah, beh, sì,
6: una cosa proprio
1: sacrificio. Sara, ma scusa, ma tua figlia o tuo figlio l'ha mai saputa sta cosa?
6: L'asilo nido. Piccolo.
2: Ma un giorno glielo racconterà.
1: Un giorno lo saprà. E quei 2 euro li dovrai tirare fuori, vedrai.

0: C'è un anno e mezzo.
1: Ti darò a lui per comprare il lecca lecca.
0: Brava, fai bene.
2: Ciao Sara.
3: Ciao, ciao Sara.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Un abbraccio. Ciao.
2: Ciao cara. Anche

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, ormai siamo invasi da fake news e questo è un momento per fare qualcosa. È il nostro spernacchia la bufala.
1: Riusciamo a beccare le fake news, le bufale?
2: Noi non riusciamo. Dovete riuscire a beccarle. Se sentite puzza di bufala, una bella pernacchia, altrimenti bisogna fare un altro...
0: Cos'è? Alla fine della scuola. Fine scuola per chi l'ha finita, ovviamente.
1: Bello.
0: Okay.
2: Allora, 3882 pernacchia oppure mi raccomando, prenotatevi per Spernacchia la bufala.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
0: Ah no, certo, no, io
5: panca
0: no.
5: Piana, quanto fai tu di panca piana?
0: Io niente.
5: Di plank quanto riesci a fare?
0: Di plank sono forte, ragazzi.
5: Vedi che lo fai.
0: Sì, un minuto almeno.
5: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
0: Ma no, finito, cioè, punto.
5: Roberta Lanfranchi.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km.

0: al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Disney e Pixar presentano
7: Jesse, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta e fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: 100%. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La scuola è finita! Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo. Buongiorno!

0: È un'assunzione di responsabilità quello di andare a sgamare direttamente le bufale.
1: Eh sì, andiamo intanto a Catania a conoscere Andrea che si è prenotato per il gioco. Buongiorno
0: Andrea.
1: Autista di mezzi pesanti.
2: Sì, autista di mezzi pesanti nel settore ecologico.
0: Nel settore ecologico. Quindi ma giri solo in Sicilia o anche fuori?
2: No, solo in Sicilia, adesso mi trovo ad Enna.
3: Senti, pezzo preferito di rosticceria?
2: Rosticceria a Catania sono tutte cose buone.
3: Non
2: lo so, rosticceria, non lo so, una bella bolognese?
3: Una bolognese.
0: A Catania la bolognese.
2: Gusto personale.
0: Certo.
1: Io invece sono rimasta sui mezzi pesanti quando fai le manovre, la retromarcia con un mezzo pesante. Come fai? Cioè c'è qualcuno
2: che
1: ormai
2: sono abituato.
1: Sei abituato. Oppure c'hai la guida dall'altra parte come i treni che
3: c'è uno che scende lì, vieni.
2: No, dai.
1: Andrea facci sentire la pernacchia, va?
2: Sì.
0: E chissà la pernacchia catanina.
3: Esultanza?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Vanessa, buongiorno da Pavia.
0: Buongiorno Vanessa.
1: Ciao.
3: Cosa guidi?
4: Io guido un mezzo leggero.
0: Mezzo leggero. Quanto sei lontano dal teatro Fraschini?
4: Sta vicinissimo
0: e quindi anche vicino alla trattoria d'Apeo.
1: La cosa strana, bella perché è un lavoro che non ho mai sentito, è che lei si occupa di analizzare il vino, cioè tu fai le analisi del vino.
0: Bello,
4: esatto.
3: Quanti sono?
4: Io posso dire una cosa ad Andrea?
3: Cosa vuoi dire?
4: Io sabato ero proprio a Catania, ho fatto una vacanza a Catania.
2: Quindi che impressione ti ha fatta? Bellissima.
1: Ma parlatevi, tranquilli.
3: Vi lasciamo soli.
1: Vabbè, dai, Vanessa, poi vi lasciamo soli. Intanto faccio una bella pernacchia.
0: Pernacchia dell'enologa.
1: Risultanza?
0: La sommelier, vai, perfetto.
3: Allora Andrea, cominciamo da te. Bianca Censori continua ad apparire nuda perché ha una rara allergia che le impedisce di indossare qualsiasi tipo di tessuto.
1: Ma
3: speriamo che le venga.
1: Ma più di così cosa deve fare? Bravo Andrea, andiamo avanti sempre con te. Il Papa, appassionato di tennis, ha dato l'ok per organizzare un torneo a Piazza San Pietro.
0: Sì, no, piace il tennis, guarda dalla finestra, pensa dalla finestra, 15 law. Blanco sosterrà l'esame di maturità a 23 anni dopo aver interrotto gli studi a 18.
2: Yeah!
0: Sì, è vero, bravo.
1: L'altro giorno stava ripassando in cameretta.
3: Allora Vanessa, per
1: 3
3: te.
1: 3 su 3.
3: Per festeggiare gli 80 anni di Donald Trump sono stati organizzati una serie di incontri di MMA alla Casa Bianca. Una cosa sobria.
1: Invece
3: la sobrietà, sì.
1: Vabbè, andiamo avanti lo stesso, dai. Carlo Ancelotti ha annunciato che sfilerà il Carnevale di Rio se il suo

0: Vi lasciamo i numeri, sì, così, sì, vi parlate.
1: Sì, okay. Lì alla playa.
0: Ciao,
2: vai. Ragazzi. Sono impegnato.
1: Bravo.
0: Ma mica devi fare niente, devi parlare.
2: Cioè, vabbè, gli offro qualcosa una da mangiare. Sì. Una regina, una bolognese.
3: Una cipollina, grazie.
1: Una cipollina. Dai, di cipollina.
0: Ciao, ragazzi.
2: Okay.
1: Ciao.
2: Vi saluto, siete fantastici.
1: Ciao, grazie.
4: Questa è la tua estate con tutti i pazzi.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, stamattina abbiamo già regalato RDS Bag, ci siamo divertiti, ma il divertimento continua, ci sono ancora altre due ore.
1: Sì, state con noi, adesso c'è Gianluca Gizzi, mi sa, con le notizie.
2: C'è Gianluca Gizzi, sì, però la notizia grossa qua è che forse da Peo a Pavia ha chiuso, c'era la pasta fagioli buonissima.
1: No.
0: Come ha chiuso?
2: Non lo so, mi stanno arrivando questi messaggi.
0: Una peotizione.
3: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci con Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
4: Buongiorno.
2: Siamo pronti per tutte le notizie. Grazie The Voice.
4: La nostra lotta non è ancora finita, così il premier israeliano Netanyahu a gamba tesa nel giorno dell'accordo raggiunto fra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore, nuovi raid di Tel Aviv sul Libano, almeno 15 le vittime. Intanto sull'intesa fra Washington e Teheran c'è la firma digitale, ora ci saranno incontri preparatori a Doha in vista della cerimonia ufficiale di venerdì a Ginevra. Nello stesso giorno, assicura Trump, verrà riaperto lo stretto di Hormuz. Per il tycoon non si pagheranno più i pedaggi. Teheran risponde: vogliamo solo che siano saldati i servizi di navigazione offerti. E la CIA esprime dubbi sullo stop della Repubblica Islamica al proprio programma nucleare. Dal vertice G7 di Evian, bilaterale del capo della Casa Bianca con Macron, la Francia si propone alla guida di una missione internazionale nello stretto, con l'Italia che si dice pronta dopo il sì del Parlamento, spiega la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A Londra, la stretta del governo sul

0: uso dei social, Melissa Bertolotti di Akia, di Enecronos International.
1: Niente più social media per gli under 16 in Gran Bretagna a partire dalla primavera del 2027, quindi niente Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, mentre sì all'accesso a WhatsApp e Signal. Lo ha deciso il primo ministro britannico Keir Starmer, dicendo di non voler scendere a compromessi sulla sicurezza e sulla felicità dei nostri figli. Per proteggere i minori, il governo Starmer non pensa a un generico divieto dei social, ma prevede nel dettaglio il blocco di funzioni dannose come lo streaming in diretta e la comunicazione degli under 16 con sconosciuti. Allo studio anche un coprifuoco notturno a partire dalle 20:30 e strumenti per bloccare lo scrolling infinito per i minori di 18 anni. Sarà inoltre consentita solo ai maggiorenni la frequentazione delle chatbot basate sull'intelligenza artificiale, progettate per simulare relazioni sessuali o giochi di ruolo.
0: Ai mondiali di calcio salta la panchina della Tunisia, il CT Lamouchi esonerato dopo la sconfitta per 5-1 con la Svezia, sarà sostituito da un altro tecnico francese, Renard, ex Arabia Saudita. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Base. No, continua a essere aperta, cioè attenzione, quella migliore pasta e fagioli.
1: Ah, c'è ancora.
2: C'è ancora, bene, siamo salvi,
0: ragazzi,
2: tutti.
0: Ragazzi, ste notizie.
2: Allora, amici, bando ai social sotto i 16 anni, lo aveva appunto, lo ha annunciato appunto il primo ministro britannico Starmer, l'hanno detto anche
0: è vero.
2: Il nostro notiziario, eccetera, e tutti i giornali parlano di questo. Però, insomma, c'è un po' da capire una cosa. Intanto devono inventarsi qualcosa, perché sicuramente ci sarà chi vorrà girare l'ostacolo, ecco, diciamo. In Australia, guarda, era successa la stessa cosa l'anno scorso, però comunque si trovano delle vie per arrivarci.
0: Di 13 anni.
2: E
0: che
2: poi guarda che alcuni genitori sono disperati, cioè se togliamo i social ai bambini, mo che fanno mentre noi ceniamo, mentre noi, capito?
1: Bisogna chiedere ai nonni cosa si faceva negli anni 90.
2: Bisogna chiedere ai nonni, date delle idee, perché veramente è un casino.
1: Li devi lasciare fuori casa, zingari così, e poi li fai tornare la sera quando spengono i lampioni, così devi fare.
0: È dai tempi del coniglietto Oppla! Che quando aveva un anno e mezzo, boom, ecco il cartone animato. E quella era la soluzione.
2: Adesso è un po' più difficile, non è che fai oppela.
0: Perché non si può mangiare tranquilli.
2: Non si può mangiare tranquilli adesso, è un casino, ci sono tanti genitori
1: i
2: che
1: pastelli,
2: si stanno rivoltando.
1: I pennarelli, le macchinine.
2: Vabbè, i bambini ci sono sempre.
0: I petardi.
3: Ciao RDS, io sto andando a fare la gara di equitazione.
0: Davvero?
3: Ti voglio bene. Ciao.
0: Amore,
3: ciao
0: bravo.
3: A Roma. Ciao RDS, siamo Filippo e Irene, stiamo andando al centro estivo. Forza Inter, forza Juve.
4: Ciao RDS, ciao. Una sorellina Elisabeth. Amore. E mi chiamo Angelica, ho tanti giochi e anche un pupazzo di RDS.
0: Ma che bello quando ci raccontano tutto, mica che vanno a scuola.
2: Ma infatti ci volete raccontare cosa fate al campo estivo, al
1: centro di Marco Bellavia,
0: il primo tuffo.
1: Fa la voce.
2: Dai, raccontateci cosa state facendo al centro estivo, ci piace questa cosa.
0: Strizzate il pupazzo di Marco Bellavia.
1: Eccolo.
0: Bravi, anche lo strizzaciccio, vai.

0: tutti pazzi per RDS, amici. Adesso vi parliamo di uno scherzo nuovo, quindi se avete anche parenti e volete commissionarlo, potete fare, ve lo spieghiamo.
1: Come si chiama?
0: Affari di pacco.
2: Affari di pacco.
1: Il parente deve avere affari di pacco?
0: Deve avere affari di pacco, c'è qualcuno che ha ordinato qualcosa, sta per arrivare, c'è un po' l'ansia dell'arrivo, però qui si tratta di un pacco sospetto.
1: Quindi viene bloccato, pacco
0: viene
1: sospetto,
0: bloccato, pacco sospetto,
1: bisogna, controlli.
0: Bisogna chiamare insomma la famiglia da cui arriva sto pacco e chiami la vittima, capito?

0: tra un acquisto online e una figura barbina.
1: Affari di pacco.
2: Sono Giancarlo da Vandreste e vorrei fare uno scherzo a mia moglie.
3: Pronto?
4: Salve, questa è la polizia ispezionale. Ha ordinato qualcosa a lei? Forse non è lei, è il signor Giancarlo, perché ho un suo numero.
3: Esatto. Dica.
4: Ok, le passo un secondo la dottoressa,
3: Sì.
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno signora. Senta, siccome qui è arrivato al dispatcher questa busta indirizzata al signor Giancarlo, noi per siccome ha dal tatto è un po' sospetta, possiamo aprirla?
3: Ma io non lo so, sospetta in che senso?
4: Sospetta perché sembra una baionetta, sembra proprio una baionetta o una double pay weapon. Sembra un'arma, capito?
5: Oh,
4: allora l'apriamo insieme, perché l'ha ordinata il signor Giancarlo. Lo conosce, vive a casa con lei.
3: È mio marito.
4: Benissimo. Possiamo aprirla?
3: Sì, certo. Aprite. Vediamo di cosa si tratta.
4: Sì, vediamo. Allora, agente Orecchio, apra.
6: Ma perché devo farlo proprio io? Ho paura. Ma proprio io?
4: Sì, proprio lei deve farlo, sì. Allora, faccia piano, è delicato. Perché magari un binocolo, signora. Chi può dirlo? Eccolo qua, signora. Eccolo qua. È un Vibrato Rabbit, c'è scritto. Ha presente? Per una stimolazione al quadrato.
3: Non ho presente, io non conosco armi. Come faccio a sapere?
4: Vabbè, non è un'arma, adesso. Questa non è un'arma. Forse per dei giochi di coppia, non lo so. Adesso mi viene in mente una cosa del genere. Magari non lo sapeva che suo marito ha

0: preso questo vibretto Rabbit?
1: Adesso è al lavoro, è motivo per cui non le posso neanche chiedere, perché ora di pranzo posso chiamarlo, adesso no.
0: Allora noi quindi... ce lo teniamo qui questo Rabbit Vibrator.
1: Allora come si chiama Rabbit?
0: Scriva Rabbit Vibrator. Sa questi cosi che si usano per alimentare un po', mettere un po' di pepe, un po' di fuoco nell'amore, che ne so, ecco, qui c'è scritto così, una stimolazione al quadrato, sì, c'è scritto.
2: Ecco,
0: va bene, va bene, grazie signora,
1: buona giornata
0: a lei, Max Kerr.
1: Pronto?
3: Sì. Pronto, Gioia.
1: No, ma che cos'è sta cosa, Giancarlo, che è arrivato a chiamata la polizia postale? Che cos'è? La cosa che usano i maniaci, praticamente, no?
3: No, ma che dici, maniaci? No, che dici?
1: È una cosa vibrante, ma detto che si usa un poco sessuale. Ma che cosa? Ma non figli, ma che non è maniaco, ma non è.
3: Ma amore, ma che dici?
1: Io non la vado a ritirare perché mi vergogno queste cose. Te la dici tu, è una vergogna. Non è permesso, tranquillo che io non la uso. A te la uso io, perché la uso?
3: Guarda che non c'è niente di strano quello che ho fondato.
1: Ah no? No, ho capito. E mi chiama la polizia postale, sì. E chi deve dire, mi autorizza a aprirlo, che ci pareva dall'involucro, ci pareva una baionetta,
3: la postale. Ma non è quello che fa la
1: baionetta, e vabbè, invece mi ha detto, no signora, si tratta di questo, che vergogna.
0: Signora?
1: Sì.
0: Ma stai tranquilla, Lucia, è uno scherzo. Siamo noi di Tutti Pazzi per RDS.
1: Comunque l'avete fatto bene.
0: Ma gli hai detto che è un maniaco, tu?
1: vabbè, ma con le tasse si incoglionisce.
0: Hai ragione pure tu, un bacione. Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: 8 e 13, amici, tutti pazzi per RDS, c'è un nuovo supereroe in città.
1: Sì, in giro per la città.
2: Sì,
1: a Vigevano.
2: A Vigevano, ed sì, è il misterioso Piantaman, signori, il supereroe.
1: Aspetta,
2: del Rosè, verde.
0: Ma lo posso chiamare a casa mia, che mi vengono a morire le
1: se
0: piante.
1: Lui vede,
2: chiamalo, chiamalo.
1: Se lui vede deserto,
2: si
1: lui
2: vede una
1: pianta.
2: Aiuola così un po' abbandonata, un po', una rotatoria un po' triste.
0: Ma
2: così
0: pianta
2: dei fiori, ortaggi per le strade, per le città.
0: Ortaggi.
2: Anche ortaggi. Non viene svelato,
1: c'è
2: il suo nome.
1: Ortaggi.
2: Pianta. Tra l'altro, secondo me, non è neanche tanto legale, perché c'era un signore che voleva.
0: Dipende cosa pianti, lo
1: dipende cosa pianti, se pianti
0: la canapa,
1: barbiturici.
2: No, perché c'era un signore una volta che voleva sistemare una buca, mi sa che è stato anche denunciato, perché non puoi mettere mani così al suolo pubblico.
0: Non puoi mettere una pianta,
1: non puoi mettere una pianta su una aiuola comunale.
2: No, non puoi metterla. Certo. No, un signore, un altro, andava a pulire le aiuole, cioè toglieva appunto.
1: Non si può fare.
0: Ma vai a fare del bene.
1: Piantami, si può fare
2: per noi,
1: bisogni
2: puoi farlo
1: propri dietro la pianta, ma non si può pulire.
2: Perché puoi concimare lì.
0: Non si possono più neanche mettere i fiori nei vostri cannoni.
2: Io li metterei, sai che c'è, Piantamen, complimenti. Noi veramente ti abbiamo nominato, non ti vuoi svelare, sappiamo che hai 49 anni, ma invece
0: 49 anni.
2: Se un giorno volessi dire il tuo nome, puoi chiamare noi, perché noi siamo con te,
1: noi,
2: Piantamen.
1: Noi siamo a favore di Piantamen.
0: Ma c'è un segnale per chiamarlo,
1: una Botticella crimine anche qua. Certo,
2: che vogliamo chiamare? Come lo chiamiamo?
0: Lo dico, c'è un bat, tipo il bat segnale, quello che lo spari nel cielo. Lui viene,
2: tu hai visto troppi fumetti, troppi cartoni.
1: Poi c'è la realtà.
3: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:17 tutti pazzi per RDS, vivete in un'oasi di pace o in un condominio dove ogni tanto ci sono i dispettucci, dove c'è gente che piazza la moto per anni, addirittura la copre come se fosse zona sua?
1: Perché è arrivato il momento di condominio criminale, vogliamo sapere tutte le storiacce riguardanti la vostra palazzina.
2: Condominio, allora ce ne abbiamo avute di storie, c'era gente che rubava i panni stesi, sì. Gente che sbatteva la tovaglia, sì, proprio bella bella di briciole,
0: l'ascensore aperto, morosi per poi gli altri pagano, certo.
2: Io per esempio l'altro giorno c'era sotto casa mia c'è un B&B, sì, e lasciano sempre l'ascensore aperto, e sempre, sì, tutte
0: e
2: le
0: tu?
2: Volte aperto. Io sono andata, sapevo che era al sesto piano, mi sono fatta tutti i piedi a piedi.
1: E cosa hai fatto?
2: Ho bussato al B&B e infatti erano stati loro.
1: Sai questa cosa di fare tutti i giorni praticamente, no, perché cambiano le persone.
2: Appunto, B&B, esatto, quindi. Esatto.
1: In effetti, cioè non è che se avverti uno poi sei a posto.
0: Quando però vengono registrati.
2: Posso far la matta con il proprietario della casa di quel B&B.
1: E che cosa farà lui? Ogni giorno andrà dal suo.
0: Allora vogliamo sapere di condomini criminali se veramente quella del piano di sopra balla il flamenco alle 3 di notte. Vogliamo sapere se ci sono, c'è anche furto di posta.
2: Chi fa le grigliate sul balcone?
0: Chi
2: anche
0: ruba i
2: quello.
0: Pacchi?
1: 3882 intanto raccontatecelo con messaggi vocali, poi magari il messaggio più succulento magari vi chiamiamo.
2: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival venerdì 19, una serata speciale RDS Party a tema Dance Music in occasione della Rotte Rosa, per l'appunto è sabato 20 il grande live con
3: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
2: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
3: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
2: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: Let's go! Da MyTioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTioWorld.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.

0: 100%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere libero.

0: Sperando di te debiti. Legge 3.it, buona vita.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Misteri condominiali, addirittura. Vediamo se riusciamo.

0: Oggi forse superiamo una frontiera.
1: Intanto andiamo a Pordenone.
0: Da
1: c'è
0: Vanessa.
2: Ciao Vanessa.
1: Che fa l'amministratrice condominiale, cioè comunque ti occupi di amministrazione.
3: Mi occupo di amministrazione condominiale.
2: Ne vedi di cotte, di crude.
3: Ne vedo, ne sento di ogni. Potremmo scrivere dei libri.
0: Ok, allora il libro parte col primo capitolo. Vai.
3: Il primo capitolo è chiamata da parte di un condomino che segnala che i vicini di balcone hanno letteralmente appeso sui fili della biancheria dei pezzi di carne.
2: Ma devi fare essiccare al sole.
1: Il
2: si
1: vestito
2: fa,
1: di Lady Gaga.
2: Cioè,
1: ma cos'è?
0: Era un nonno che era lì ad affumicare.
2: Ma carne umana? Cos'era?
3: Guarda, non so, i dubbi ci sono venuti. E no, veramente, proprio dei pezzi di carne, ma grandi. Cioè, non dei pezzi di
0: cioè, quarti di bue, queste robe qui.
3: Sì.
1: Cioè, una bella panza così appesa.
3: Sì, appesa.
2: Ma vabbè, si fa.
3: Lo so.
2: C'è una cosa
0: che poi ricordiamo, Pordenone, zona, cioè, nel senso, in centro questo?
3: Beh, sì, diciamo di sì, appena sì. Fuori dal centro. Sì, comunque.
1: A che piano ha steso?
3: È al quarto piano. Terzo
1: quindi
3: piano,
1: scendeva sì. Tutto sì. Poi. Anche
2: le aringhe si possono appendere.
0: Però è già più piccola la aringhe. Invece il quarto di bue è buono.
3: Si nota di più.
1: Allora, voi avete segnalato questa cosa. E lui cosa ha risposto?
0: Cioè, gli ha detto.
3: No, insomma, quella famiglia l'ha tirata via. Insomma, era una famiglia che aveva.
0: Ha tolto il quarto di bue?
2: Ma no.
1: Ma perché avevano steso? La carne.
3: Non lo so, non ho la più pallida idea. Diciamo che è una famiglia comunque straniera, non so se appunto per qualche tipologia di
1: era la famiglia Dexter. Cioè, chi era questa famiglia?
0: Hanno appeso un pezzo di carne, bel pezzo di carne.
2: Fa anche per il pugilato si appende la carne, come faceva Rocky, certo.
1: Sì. Senti, cara, ma poi quindi si è conclusa che l'hanno tolta e non hanno più fatto niente. Cioè,
3: non hanno più fatto, però devo dire che insomma questa qua penso che resterà nella storia.
2: Questa delle tue storie prime in classifica?
3: Sì,
2: seconda e terza c'hai qualcosa?
0: Qualcuno che ha appeso un femore non ce l'hai?
3: No, quello ancora no. No, diciamo che veramente ogni giorno da quello che annaffia praticamente le piante bagna letteralmente lo stendino della signora sotto.
1: Certo.
0: Intanto ci dicono che scusa Vanessa, ma a Roma si fanno le coppiette.
2: Le coppiette, certo, sì.
0: Mangiate le coppiette.
2: Carne essiccata, buona.
0: Sul terrazzo.
2: Che orrore.
0: Pensa Rossella, che pensa che bello, se veniamo a casa tua e sul terrazzo, oltre alle piante, ci sono anche
2: le coppiette, sono piccole, le possiamo mettere anche qua in radio adesso, magari
0: appendo
3: due organizzate.
1: Senti Vanessa, grazie per questo racconto perché è veramente unico, non c'è mai successo una storia del genere. Veramente.
2: Però abbiamo preso spunto, magari lo faremo un giorno.
1: Non prendete spunto.
0: Il cadavere appeso ci mancava,
2: è prosciutto affumicato, capisci?
1: Ciao Vanessa, un abbraccio.
3: Posso farti salutare dalla mia bambina perché
0: ci mancherebbe.
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
3: Sofì,
0: amore bello.
2: Ciao Sofì.
1: Sei con la mamma perché non vai a scuola? È finita la scuola?
3: No, perché devo andare al centro estivo.
0: Ci
1: siamo fermate.
0: Ah, ok.
1: Va bene, allora correte.
0: Va bene.
2: Magari essiccate un po' di carne.
0: E se guardate nei balconi troverete pezzi quarti di bue. Grazie.
1: Ciao Vanessa.
3: Ciao Sofì. Ciao.

0: tutti pazzi per RDS e amici, vogliamo fare, diciamo, siamo felici con Tiziana, questa bambina che farà le medie a Filicudi senza doversi trasferire, senza fare insomma su e giù col
1: minuti
0: traghetto.
1: Di traghetto, okay.
0: non benissimo. Aveva scritto tempo fa Giorgia Meloni al presidente del consiglio, aveva detto insomma lei non si vuole spostare, ma poi 10 anni poverina,
1: e quindi ha avuto la dispensa.
0: Ha avuto questa dispensa, praticamente seguirà un percorso di 18 ore settimanali di didattica in presenza con un docente o con insomma un sostituto, adesso non so come si chiamino, tutor forse anche, e 12 ore di lezioni a distanza invece col collegamento con una scuola di Salina, quindi certo. Si è trovata la quadra per questa cucciola.
1: Quando pigiava andava a Vulcano, scappava andava a Vulcano, poi tornava a casa e diceva sono stata a scuola.
0: Adesso non puoi più bigiare perché
1: no,
0: lì devi
1: stare a casa e lì ti controllano, non c'è niente da fare.
2: Anche d'estate dalle 7 alle 10
3: tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: 8:38, sento profumo di saputellanza perché è arrivato il momento della domanda impossibile, quindi stiamo proprio cercando una di quelle persone che vorrebbe fare il figo e dire, parlare di qualche argomento che conosce solo lui, capito?
1: Beh, probabilmente c'è cose assolutamente nascoste, cose che sapete solo voi, magari da sempre, dalla nascita, dall'infanzia.
2: E adesso è arrivato il momento di vantarvi, di dire guarda, io ho vinto contro quei tre.
0: Io lo so e voi no. Potete sfidarci, amici, al 388-22-38822 con la domanda impossibile. Quindi una domanda che deve essere veramente molto precisa, perché
1: bella,
0: noi abbiamo
1: nascosta
0: a disposizione
2: possiamo usare i nostri tablet, i nostri smartphone.
1: Non li sappiamo domesticare, ma voi nascondete bene la domanda.
0: Sto già scrivendo io.
2: E non hai idea.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con quattro nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: A un ubicest, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.ubicest.it.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Martedì 16 giugno, sono le 8:43, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
13: Ci attende un martedì da piena estate sull'Italia, anche se nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore si formerà a ridosso delle zone montuose, sia sulle Alpi sia lungo la dorsale appenninica, fenomeni comunque per lo più di breve durata. Temperature alte ma senza toccare però punte record, per fortuna, fatto sta che 32-33 gradi arriveremo anche a raggiungerli, però da domani attenzione alta pressione nordafricana, quindi temperature in rialzo, nel weekend potremo toccare anche i 36-38 gradi. Per dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
14: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buon

0: impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: La domanda impossibile. Andiamo da Francesco, si è prenotato lui, velocissimo. Buongiorno.
3: Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno.
3: Eccolo. Buongiorno.
5: Allora, ci vuoi dire che cosa fai o di cosa parlerai con la tua domanda, oppure ci lasci così nel dubbio?
4: Vabbè, io tratto i mezzi pesanti.
3: Occhio, che quando la domanda.
2: È da un po' che anche prima c'era un nostro amico che portava mezzi pesanti.
3: Quindi tratta di me. Come mezzo pesante.
5: Occhio, okay. Che quando si parla di mezzi pesanti, poi un sacco di gente risponde, dice: no, non è così, guarda che io lo so che.
3: C'è una lobby.
2: Vabbè, dai.
3: Allora, attenzione, noi siamo pronti, abbiamo i nostri smartphone. Tra l'altro, ci potete vedere anche il canale 265, la faccia di quando ci verrà proposta la domanda. Che sì, esatto, cioè se nel nulla. Ok, sei pronto, vai.
4: Qual è il componente importante per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate? Componente frenante.
5: Componente frenante.
3: Il pedale. Se no.

0: frenante.
1: La gomma piuma.
2: Il paracadute.
0: Allora, il
3: attenzione,
0: sistema frenante sequestrato in veicolo leggero, pesante, industriale.
2: L'aria compressa.
1: Il tamburo.
4: No.
1: La pinza, la pastiglia.
2: Le ganasce. I rallentatori.
1: Ma che è?
4: Il
2: il retarder.
0: La fortuna se va.
4: No. Lo è, ma non è quello.
2: La calamita con scritto papà non correre.
1: Le DL. Intanto,
4: quello è molto importante.
0: Allora sei pronto?
4: Ma non è frenante.
0: Se ci dai una risposta valida, hai vinto, perché il tempo è passato. Vai.
4: Triplo servo distributore, freno, triplo servo distributore.
0: Beh, direi che triplo. Secondo noi forse freno abbiamo detto.
1: Ma nel senso che è un terzo freno?
4: No, ha tre funzioni. È un freno che ha tre funzioni.
2: E quali sono queste tre funzioni?
4: Se si sgancia il rimorchio,
2: esplode il rimorchio.
0: La domanda la fa lui, non è che facciamo noi la domanda che ripartiamo con un'altra domanda.
1: Però,
0: hai vinto, caro amico.
1: Cioè, se si sgancia il rimorchio, cosa c'è? Una ventosetta che lo
2: io lo stavo chiedendo perché mi potrebbe tornare utile.
1: Aspetta,
2: oggi.
4: Se si sgancia lo va a frenare.
1: Lo va a frenare. Ah, lo frena.
4: Rimane frenato.
1: Ok, con le ruote. Ok, ok. Bene, hai vinto l'RDS Bag.
0: Aspetta,
1: Francesco.
0: Ora che Rossella ha detto ok, ok, ci spiega tutto il mezzo frenante.
1: Ho capito che praticamente anche se il rimorchio è una cosa a sé stante, giusto? Comunque ha grazie al wifi tiene delle pastiglie frenanti.
2: Sì, con la molle.
1: Che frenano.
2: Queste molle poi
1: col pensiero, capito?
2: Col pensiero, sì.
0: Grazie al wifi, perché ormai si
2: tutto
0: fa tutto
2: wireless,
4: no, è Bluetooth, non wifi.
2: Aggiungo, fanno smart working addirittura.
0: Però
2: se a casa
4: fino
2: a
4: facciamo col Bluetooth.
0: Caro amico, hai vinto, complimenti.
4: Va bene.
2: Aspetta,
4: buona
2: perché
4: giornata.
2: Adesso arriveranno almeno 10.000 messaggi che diranno.
0: No, invece sì.
1: Hai vinto l'RDS Bag e goditela. Grazie. Ciao tesoro.
2: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
5: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, voi lo sapete che c'è il G7, quindi insomma si stanno riunendo un po' tutti i presidenti.
1: Arrivano tutti, vengono accolti.
0: E c'è stato l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta sì, da Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitta.
1: Sì, sì.
0: E lui ha postato questo incontro, quindi c'è la mano, felicità, anche grandi sorrisi, l'ha postato sul profilo del presidente, appunto, francese, e con questa musica.
2: Felicità, ma questa è una delle canzoni più famose all'estero, quindi
0: ho capito,
1: felicità
0: però,
1: di nome e di fatto,
0: cioè, magari quindi, di nome e di fatto, che era felice di vederla.
1: Beh, insomma, anche perché in passato i rapporti non è che siano sempre stati
0: teneri,
1: di lì,
0: infatti, quindi può essere un'apertura questa qua,
2: mette
0: chi
2: nostalgia
0: può dirlo?
2: Canaglia anche, per esempio.
0: anche questa, diamo idea al presidente Macron,
1: hai visto, anche funicolà poteva mettere, certo.
0: Allora, purtroppo gli abbiamo bruciato la notizia al nostro notiziario, vabbè, mi spiace.
2: Gianluca Gizzi.
1: Gianluca, felicità.
0: dai.
3: Tutti pazzi per RDS.
1: Here we are with The Voice. Buongiorno Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
1: Siamo pronti per tutte le notizie. Grazie Gianluca.
4: Raid di Israele sul Libano, almeno 15 le vittime nelle ultime 24 ore. La nostra lotta non è ancora finita. Le parole del premier di Tel Aviv Netanyahu mentre veniva annunciata la firma digitale sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. Nei prossimi giorni incontri operativi in Qatar, venerdì la cerimonia ufficiale in Svizzera per la sigla dell'accordo e subito riaprirà lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Il tycoon conferma anche che Teheran ha rinunciato al nucleare nonostante i dubbi della CIA. Dal G7 di Evian l'Europa si dice pronta a una missione internazionale a Hormuz per vigilare sul rispetto dell'intesa. Anche l'Italia disponibile dopo il sì del Parlamento, assicura la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cronaca, maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 gli arresti per autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. A RDS il colonnello Pier Giorgio Samaia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lodi.
5: Sono stati eseguiti sequestri che hanno riguardato partecipazioni societarie, conti correnti, immobili, autovetture, orologi di pregio, contanti che abbiamo trovato nelle case degli arrestati grazie ai cash dog delle nostre unità cinofile. Complessivamente ad oggi abbiamo eseguito sequestri per quasi 4 milioni di euro.
4: Ora allo sport, Roberta Lupi.
6: I mondiali americani, la nazionale

0: tunisina esonera la Mouchy dopo il 5-1 rimediato con la Svezia all'esordio, al suo posto Reynard, ex Arabia Saudita. E i figli del deserto pareggiano con l'Uruguay 2-2, 1-1 tra Iran e Nuova Zelanda. La Spagna fermata al debutto, clamoroso 0-0 con la nazionale di Capoverde. Ancora un 1-1, quello tra Belgio ed Egitto, stasera Francia-Senegal. Serie A, l'Atalanta annuncia l'arrivo di Maurizio Sarri, accordo triennale per l'ex tecnico della Lazio, 2 anni più opzione per il terzo invece l'intesa tra il portoghese Amorim e il Milan. La base, un biennale da 3,5 milioni a stagione più bonus, la firma attesa nei prossimi giorni. Il tennis, in Germania Coboli fuori al primo turno, l'azzurro battuto 6-2 7-6 dall'americano Tiafone, i sedicesimi di finale, oggi tocca a Bellucci. Basket, Serie A, finale scudetto alle 20, gara 3, match point per Olimpia Milano che sfida Venezia. Questa è RDS.
1: Amore, tesoro, svegliati!
2: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
1: Dai, forza!
2: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
1: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, noi si riparte.
1: Si riparte, ma come non fare un applauso a tutti i tifosi della squadra giapponese del...
2: Arigato.
1: Arigato. Facciamo un applauso perché loro, dopo la partita contro l'Olanda, dove c'è stato il pareggio, ricordiamo, ai mondiali, loro hanno ripulito lo stadio, cioè l'hanno lasciato esattamente come l'avevano trovato negli spazi occupati.
0: Lo fanno a volte, fatto anche dalla squadra con lo spogliatoio. Loro lasciano sempre le cose
2: un po' come Italia, il giapponese, con la cultura giapponese, un po' come quella italiana, diciamo.
1: Ma non solo italiana, ma io credo che non ci sia da nessuna parte questa cosa. Ma infatti mi emozionerei se succedesse questo in Italia. Pensa, uno arriva da casa con i guanti, col sacchetto della spazzatura,
0: e al megafono gridano tutto in ordine,
1: tara, tara, ta.
0: Tutto in ordine.
1: Ma che bravi, bravi, continuate così,
0: puliamo bene,
1: sono d'esempio. Questa cosa bene. Succede dal 1998, era successa anche durante i mondiali di Francia, da allora comunque insomma non è che se ne fosse parlato tantissimo, cioè se si sapeva, però
2: chissà se contagieranno anche altri tifosi.
1: Ma io lo spero.
0: C'è
1: bravi.
2: A volte quando lanciano le bottigliette è per pulire, capito? Mica è per
1: per pulire.
0: Ma anche i fumogeni sono per l'asma, in realtà. Esatto. Li usano
2: come il palo santo, capito?
1: Che devi fare per disinfettare.
0: Buttano l'aria sotto.

0: 05 Tom Jones, uno dei miei preferitoni in assoluto nella vita. E
1: però
0: adesso invece
1: come
0: ci rilassiamo. Esatto, si cambia ritmo con questa musica rilassante,
2: e
0: le centromanie rifate.
2: Ma
1: certo, ma ci mancherebbe. Sì, anzi, sì, questa musica ci mette serenità e soprattutto porta serenità, vigore e friccicore nella coppia.
2: Anzi, se avete appunto dei dubbi sulla gelosia di vostra moglie, datemi potete ammazzare. Contattare Sulin, inviate delle mail, ci pensiamo noi.
1: Certo,
2: come
1: volete,
2: abbiamo pensato a questa coppia.
1: Volete
2: guarda.
1: Verificare? Vostra moglie è gelosa? È gelosa. È gelosa.
3: Ciao, sono Michael da Roma e voglio fare uno scherzo con Sciolina, la mia fidanzata. Ciao.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, scusi signora se ho chiamato. Questo è il centro estetico Manine di Fata Pisana qui. Perché il signore ha lasciato il suo cellulare qua, il signor Mickey.
0: Michael,
1: sì, lo chiamiamo Mickey perché lui viene qua.
2: E
1: lui è il signore con tatuaggio totti su schiena, sì. E lui ha lasciato da noi il suo cellulare che voleva fare massaggio prima. E noi abbiamo dato l'orario di per massaggio che fa quello che fa da noi sempre lui.
0: Ma tu chi sei?
1: Io sono Giulia del centro estetico Manini di Fata Pisana. Lui è, abbiamo parlato di questo massaggio che è molto bello perché l'impolpa li vitalizza patimote. Siccome vuole fare oggi massaggio e deve venire la ragazza speciale, devo sapere se lo può fare.
0: Ma da quando qua si fa i massaggi lì?
1: Forse è iniziato un mesetto perché c'ha amici che lo fanno qua. Ma una volta a settimana?
3: Le è bastato un mesetto.
4: Amo.
0: Pronto. Amo, mi sento. Ciao.
4: Amo. Amo, mi ho perso il telefono.
0: Devi andare a culo. Dove ti fai il massaggio? Dove ti fai il massaggio tu?
4: Ma che massaggio?
0: È un mese che tu ti fai il massaggio.
4: Amo, va a schiena.
0: Ma da quando qua te lo stai facendo?
4: Vabbè, ma il massaggio della fisioterapista, amo.
0: Michael, da quando ti fai il massaggio?
4: Ho perso il telefono, amo, ho perso il telefono.
0: Michael, sto tremando. Michael, mi sto sentendo male. Torni a casa e ti gonfio.
4: Ma come mi gonfio? Ma per che cosa? Per massaggio? Lo sai che c'è un dolore alla schiena?
0: E tu da quando qua ti fai il massaggio? Io non lo so.
4: Vabbè, pensavo che non interessava.
1: Pronto, sono Ciulin, ma è uno scherzo che ti ha fatto tuo fidanzato di RDS.
3: Siamo noi di tutti pazzi per RDS, è uno scherzo, è uno scherzo.
0: Il dove della sta perde.
3: Ma è uno scherzo, tesoro, quello ti ama da morire.
4: Amore
3: ma
4: mio, la pianti, stai su RDS.
0: Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
3: È uno scherzo, ma dove va senza di te?
4: Ma sai che c'è dove piacere, eh?
0: Michael, dove stai?
4: A lavorare, amo.
0: Dove? Fatti la videochiamata, facciamo la videochiamata io e ti adesso.
3: Falle la videochiamata, ciao. Noi ti salutiamo e ti vogliamo bene.
4: Grazie.
3: Ciao tesoro.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pazzi per RDS! Sbrigatevi, l'acqua è bellissima!
1: It's summertime!

0: alle 9:15, attenzione, questa volta strambiamo veramente perché stiamo entrando nell'ambito e nell'area del piccolo sporco segreto.
1: E ce l'avete qualcosa nel fondo del vostro cuore che avreste sempre voluto confessare a qualcuno? Fatelo con noi, con i nostri ascoltatori, ma tanto vi cambiamo il nome, la voce, tutto quello che volete, così siete liberi.
2: Ma infatti liberi, perché poi uno si fa la vacanza in serenità, senza sto groppone che si porta dietro, no? Perché quando uno non dice una cosa ce l'ha sempre dentro e cresce, è tipo un albero che fa radici, capito? Invece no, liberatevi.
0: Può essere un segreto legato alla paternità, un segreto legato a dei tradimenti, delle frodi, delle corruzioni, insomma. Sì,
2: sempre cose belle.
1: Il crimine ci piace sempre, piccolo crimine.
0: Ma noi dobbiamo il segreto.
2: Amici,
0: cosa tiri fuori?
2: Non vi preoccupate, messaggi vocali brevi al 388-22-388-22, le vostre esperienze, quel groppone che volete togliervi di dosso.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Rain,
4: Samurai J,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera.
10: Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
11: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
12: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo. Perdonate.

0: donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
3: Caffè Lollo.
2: Intenso, cremoso.
3: Il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo. Caffè. Gusto e passione.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Anche d'estate la sveglia più bella è con
10: tutti pazzi!

0: Segreto, il piccolo sporco segreto.
1: E il piccolo sporco segreto, oggi abbiamo la storia di una nostra ascoltatrice, se la chiameremo Maria. Buongiorno cara.
2: Buongiorno Maria.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Maria, il segreto qual è?
3: Il segreto è che mio fratello, che è più grande di me di 2 anni, è un mio fratellastro.
4: Vabbè, che segreto è? Come mai ci dici questa cosa?
3: Perché è un segreto di Pulcinella, perché in famiglia lo sappiamo tutti, ma non ne parliamo.
4: Anche lui lo
3: sa? Cioè, non ne abbiamo mai affrontato l'argomento l'uno con l'altro.
4: Anche lui lo sa?
2: Lui lo sa?
3: Lui lo sa perché io una volta, quando ero piccolino, ho letto una sua lettera di nascosto in cui lo diceva all'ex fidanzata.
1: Ah. Okay. Scusami,
3: ma tu come fai? Che è un fratello anche.
4: Come fai a dire che
2: cioè,
4: nel fratellastro,
1: senso, come fai ad averlo scoperto intanto?
3: Allora, l'ho scoperto perché ho beccato, quando ero piccolina, mia madre a letto con suo padre.
2: Piccolina, quanti anni?
3: 7-8 anni.
4: Cioè, quindi tua madre era ancora sposata con tuo padre, ma tu hai beccato,
3: sì,
4: beccato
3: e poi sono nata io, perciò voglio dire,
2: poi sei nata tu e ti sei fatto un paio di domande su
1: questo. Scusami, ma da lì a dire che è figlio, cioè magari hanno avuto una storia così,
3: no. È proprio l'immagine sputata di suo padre,
1: perché somiglia tanto
3: anche all'uomo. Lo stesso nome di suo padre, gli hanno messo come secondo nome.
4: Ma veramente,
2: perdonaci Maria, Maria, chi lo sa in famiglia? Allora, i fratelli lo sanno, la mamma immaginiamo che lo sappia.
3: Certo.
2: E papà
3: papà che non c'è più lo sapeva.
2: E papà naturale
3: litigavano di brutto.
2: Papà naturale lo sa, cioè lo sapeva adesso.
3: Sì, lo sapeva.
4: Cioè, scusami, l'amante si chiamava Franco e l'hanno chiamato Christopher Franco, per dire, gli hanno aggiunto
3: un esatto.

0: L'idea è venuta a tua madre di dargli Franco.
1: Ma per quale motivo?
2: Non ne ho la più pallida idea, io non ero nata.
1: Magari erano d'accordo, cioè se le ha dato il nome proprio.
3: Senti,
1: secondo
3: ma
1: me.
3: Non, è mai, non ne parlate mai.
2: No, mai.
3: Mai. Con i fratelli, mai.
2: No, una decina di anni fa che mia sorella più grande, in un momento di rabbia nei confronti di mio fratello, mi disse che poi non è neanche nostro fratello.
0: Ah.
1: Non benissimo.
2: Ho capito che lei sapeva.
0: Lo sapevano. Senti, vabbè.
2: Però certo. La famiglia non inizia né finisce con il sangue.
0: Ma certo,
2: diciamo,
0: certo, non vuol dire niente, cioè è vostro fratello. Ma tuo fratello che sa comunque, ha mai avuto la curiosità di conoscere il papà biologico?
2: Sì, sì, sì, sì, ha lavorato anche per lui.
3: Ha lavorato anche per lui.
0: Ma sì, è beautiful. No, no. Cioè, veramente, sta, incredibile.
1: Scusa, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo.
3: L'ultima domanda, il marito di tua mamma.
2: Era quindi l'ex capo di mio padre.
3: Ah, ok, sei andata diretta.
0: Ah,
3: okay.
2: Ecco, sì. È inutile girarci intorno.
0: No, no,
2: non
0: certo.
2: Del
3: secondo te come finirà questo? Cioè, è un segreto di Pulcinella che vi porterete tutti, vi auguro, tra 300 anni nella tomba? Cioè, nel senso, finirà così?
2: Penso di sì, perché non, cioè, per noi non fa differenza.
0: Allora fate una bella festa tutti in famiglia e lo dichiarate a questo punto, così non avete più.
2: Non c'è bisogno. Non è un segreto pesante.
1: Comunque la chiave sta in questa cosa del secondo nome, perché se le è andato proprio il secondo nome vuol dire che in qualche maniera
0: era un tacito accordo.
1: Sapeva, esatto, qualcosa.
2: Penso di sì. Okay. Infatti lo chiamiamo tutti con il secondo nome noi.
3: Senti, pure. E papà ha accettato questa cosa.
2: Anche perché il primo nome è improponibile.
0: Okay, non lo diciamo.
3: Vabbè, non
0: però,
3: lo diciamo, scusaci.
2: No,
0: ma certo.
3: Papà ha accettato questo.
2: Mio padre era un alcolista, perciò non penso che era molto sobrio in generale.
0: Comunque mi ha scritto mio cugino prete.
1: Cosa ha detto?
3: Che non siete cugini.
1: Un esorcismo.
3: Cosa ha detto? Che non siete cugini.
2: No, noi siamo una famiglia del video e lascia vivere.
0: Ah, ok.
2: Molto tolleranti, no, va bene. Siamo una grande famiglia allargata.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Noi ti salutiamo, cara. Un abbraccio.
2: Un bacio a tutti quanti.
1: Salutaci,
2: ragazzi.
1: Christopher Franco.
2: Siete troppo brevi per arrabbiarsi per queste cose. Anche.
0: No, cioè, in effetti mi ha scritto una cosa, però vabbè, ora faccio due conti. Perché mi ha scritto una cosa di conti, però vabbè, ok.
2: Un bacio.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, siccome prima in onda con la signora, con l'ascoltatrice, no, che ha raccontato il piccolo sporco segreto, mi è arrivato un messaggio di mio cugino,
1: sì,
0: che
1: ma
0: mi
1: in
0: diceva
1: tanti sono arrivati tanti
0: ma
1: messaggi
0: in tanti, no,
1: tanti.
0: Perché dicono come può aver visto la mamma che aveva una storia parallela e però lei non era ancora nata, perché no. La storia, poi abbiamo richiamato questa ragazza,
1: la
0: storia è andata avanti per anni, cioè la mamma aveva una storia parallela sia col papà che con la mamma.
1: Tanto è vero che anche gli altri fratelli si sono sempre chiesti ma noi di chi siamo figli,
0: ecco.
1: Questo abbiamo...
0: archiviamo la pratica,
1: archiviamo. I tormentoni,
2: passiamo a vincere una bella RDS bag, l'ultima della mattinata, con il duello dei tormentoni. Tre tormentoni, un po' come Sarabanda, si indovina con pochi secondi, molti secondi, un punto, tre punti, cinque punti.
0: Allora, due ascoltatori saranno in linea con noi, si sfideranno a colpi di memoria e poi vi raccontiamo bene tutte le regole di nuovo, così le ridiciamo anche ai nostri concorrenti.
1: Dai, prenotatevi, 388-22 il duello dei tormentoni.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. legge3.it, buona vita.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: A un dice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro

0: garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
3: Tutti pazzi per RDS!

0: tormentoni.
1: Il duello dei tormentoni.
2: Il duello dei tormentoni. E oggi, amici, vi spieghiamo tutto il gioco. È un gioco nuovo, ci piace un sacco, anche perché rispolveriamo i tormentoni del passato.
0: Risentiamo emozioni estive che tornano, delle sonorità estive che abbiamo nell'orecchio e che vanno.
3: Difficoltà crescente, mi raccomando. La prima avete 5 secondi,
2: 6 secondi,
3: poi 3 secondi, poi un secondo. Quindi, per indovinare, sono 5 punti, 3 punti, 1 punto
0: al tempo che avete a disposizione.
2: Chi gioca con noi? Pronto?
0: C'è Paola. Pronto? Paola da Ferrara. Buongiorno.
4: Ciao.
0: Paola.
2: Ciao
0: Paola.
2: Che fai di bello nella vita? Al volo?
4: Sto lavorando, faccio le pulizie.
3: Ok. Ti stiamo disturbando.
0: Hai lo spiffo in mano. Come sei messa a tormentoni, regina di Ferrara?
4: Non ho capito.
0: Come sei messa a tormentoni?
4: A volte li indovino, a volte no.
2: Certo.
0: Insomma, non è male come risposta.
2: Il concorrente o la concorrente si chiama?
0: Giovanna.
2: Giovanna. Ciao. Giovanna, tu da dove?
5: Io chiamo dalla provincia di Milano, ma sono calabrese.
3: Calabrese. Cosa fai a Milano, provincia di Milano?
5: Lavoro, insegno in una scuola superiore.
0: In una scuola superiore.
3: Che materia?
0: C'è la maturità.
2: Matematica. E adesso quasi un po' di matematica c'è, perché vi ricordiamo che la prima clip dura 6 secondi. Mi raccomando, è anche semplice in realtà.
0: Un logaritmo praticamente.
2: Vi potete prenotare col vostro nome, quindi appena capite la cosa, voi subito urlate il vostro nome.
0: Ok. Allora partiamo con la prima prova, quella forse più semplice perché ci sono più secondi a disposizione.
5: Bravo.
3: Che cos'è?
4: Un'estate italiana.
2: Brava Paola.
0: Ma sai che sei bravissima. Noi abbiamo fatto le prove prima, abbiamo sbagliato. Abbiamo detto tutte e tre notti magiche. Brava.
5: Esatto, anche vorrei detto.
2: Seconda notti clip per i nostri concorrenti. Le
0: Occhio.
2: Nostre.
4: Paola
0: di nuovo.
2: Un jukebox. Però Paola si è prenotata prima. Dici.
3: Che canzone è?
0: Paola?
4: Porca miseria, se non sono lingua!
0: Miseria,
2: attenzione,
0: non era il titolo!
2: Può indovinarla Giovanna.
5: Sì, nord-sud-ovest.
2: Bravissima!
0: Attenzione!
2: Attenzione che qua ci giochiamo tutto con la terza mancia. Vi ricordo.

0: credo che c'è solo un secondo di musica che ascolterete.
1: Ma quel secondo è importante.
0: Paola, dici?
1: Paola!
2: Si è allenata per tutta la settimana, Paola, a gridare.
1: Vai, Paola.
0: Paola.
2: Paola.
3: Io se le ho sulla punta della lingua.
2: Ma che
3: però
2: non ti a fare se non lo sai?
3: Non ho uno specchio davanti.
0: Paola 1, allora, Paola
1: Giovanna.
0: Due.
1: No, Giovanna, vai tu.
3: 50 special dei Luna
0: Pop. 5 punti per te che vai a 6 punti e vince Giovanna.
3: Se me le facevate cantare le sapevo tutte.
1: Ho capito. Paola!
2: Paola! Subito.
0: Giovanna vince l'RDS Bag, Paola va alla nostra un nostro gadget.
1: Paola!
3: Dai, grazie. Paola! Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, pazzerelle. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Dalle 7 alle 10.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: It's summertime.

0: Be Mine, tutti pazzi per RDS, cari amici, noi abbiamo finito, ma ci sono già Anna e Sergio.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Annina, che succede? Di cosa si parla?
3: Ah, cose imperdibili, imperdibili.
4: E la dicele tu, Sergio, se le sai.
3: Ma le faccio dire alla.
4: Scusa, è tutto allora. Questo entusiasmo.
0: Vabbè, lui è un signore, le fa dire a te.
3: Sono cavaliere.
5: E che non sa
0: che
5: niente.
0: Non sa un cavolo. Lo sappiamo, Anna, lo sappiamo.
4: Era leggiamo fra le righe.
1: Avevamo dei dubbi, ok, però ce l'hai chiarito.
5: Allora, subito un paio di successi, c'è Daniele Grassucci, dopo domani c'è la maturità e pare che la cosa più improbabile quest'anno è essere bocciati. Ah. Cioè, è proprio
1: impossibile.
5: Difficile.
1: Posso da papà di un maturando toccar ferro.
5: Ho capito, ma non è mica l'Inter, voglio dire, no? Perché
1: forse mi permetto un po' di
5: più.
1: Addirittura
5: gli scongiuri. Vabbè.
0: Ma perché non c'è questa cosa?
5: Ascolterete.
4: Era già difficile. Una volta la difficoltà è arrivare all'esame. Una volta che arrivi, c'è una percentuale abbastanza alta, solitamente.
0: E tra l'altro, se vai così, dici tanto non mi bocciano, puoi andare anche male, diciamo.
5: Esatto.
4: E non ti bocciano comunque.
5: Vabbè.
1: Sentirete. Abbiamo colleghi radiofonici che l'hanno fatta più volte. Ok, andiamo avanti.
5: E poi ci collegheremo con Medellin.
0: Niente di meno!
4: Come mai?
5: Perché c'è una coppia di ragazzi toscani, Lorenzo e Cinzia, mi pare, che stanno facendo il giro del mondo in un furgoncino.
1: Bello!
0: Oh, bello.
5: È una storia bellissima. Sì, certo,
0: stanno in un posto dove prende.
5: Stanno a Medellin, quindi abbiamo fatto le prove ieri e ci collegheremo con loro. Ma io sono curiosa di sapere come fanno. Perché non è che abbiano chissà quali fondi.
3: La libertà assoluta, bellissima.
4: Quanti concepimenti nei furgoncini.
0: Mi dici di prendermi una calamita?
5: La calamita da Medellin.
4: Una medaglina.
1: Con la faccia di Escobar. Certo. Va bene.
5: Questo è altro, quindi poi parleremo delle avventure degli ascoltatori, perché loro stanno facendo un'avventura organizzata in qualche maniera, ma poi ci siamo trovati delle avventure. Io non so, io mi sono persa sulla Sila, ad esempio.
0: Veramente, potevi chiamare Bella Via, la conosciamo.
4: È della zona.
1: Bella Via conosce anche Medellin, se per quello.
5: Vabbè, ognuno conosce quello che conosce.
0: Ma noi salutiamo questa splendida regia. Grazie a Marco Bellavia, grazie a JJ Carrozzo, Severini che è arrivato. Good morning, Severini.
4: E vi lasciamo con Anna e Sergio. Ciao amici.
1: Ma ci sentiamo domani. Ciao, voglio.
6: Tutti tornando domani dalle 7 alle 10.
1: In redazione Robertina Lupi, buongiorno Roberta.
0: Buongiorno.
1: News, il direttore Mentana e poi Anna e Sergio, godeteveli.
7: L'accordo Washington-Teheran consentirebbe a Israele di continuare le operazioni militari in Libano, lo riferisce una fonte pakistana informata sul memorandum d'intesa al quotidiano israeliano Haaretz, mentre Netanyahu ribadisce che lo Stato ebraico non lascerà i territori libanesi. Intanto tre petroliere e due navi cargo avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz, che, assicura Trump, riaprirà completamente venerdì, nel giorno della firma ufficiale dell'accordo con l'Iran a Ginevra. Il presidente francese Macron

0: punta ad allargare la presenza internazionale nello stretto. Sulla missione italiana, le parole del ministro della difesa Crosetto, che si è visto a Washington col capo del Pentagono Hegseth.
1: È pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, e dall'altra parte per quanto riguarda a livello nazionale l'autorizzazione del Parlamento.
0: Il governatore della Banca Centrale della Repubblica Islamica a Mosca per colloqui, lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Fars. Intanto droni di Kiev su una raffineria a 15 chilometri dal Cremlino. Come nella notte un'auto cade nel lago, secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi scontrata con un'altra vettura. Perde la vita un uomo, grave una donna riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo. In ribasso il prezzo di petrolio e gas, apertura in rialzo per le borse europee. A Milano FTSE MIB a più 0,37%. Approfondimenti su agi.it. I primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. La guerra d'Ucraina dura da ormai 4 anni e 4 mesi. Se si pensa che Vladimir Putin l'aveva in qualche modo pianificata così da riuscire a conquistare Kiev nel giro di pochi giorni e di sollevare Zelensky, magari facendolo fuggire all'estero, tutto questo doveva durare appunto pochi giorni. Questi 4 anni e 4 mesi sono un'eloquente risposta a quel piano. Ma se aggiungiamo che Zelensky ha continuato a essere per tutti questi anni l'uomo immagine, lo stesso uomo rappresentativo dall'inizio alla fine dell'Ucraina, tra alti e bassi ovviamente, tra cali e rialzi di gradimento internazionale, come ben sappiamo, ma sempre presente, il senso della resistenza ucraina è dato proprio da lui. E ne parlo perché oggi, questa mattina, Zelensky è al G7, a Evian, davanti ai grandi dell'Occidente, per pianificare insieme cosa si può fare per concludere a testa alta quella guerra. E tutti sappiamo che Putin non può più vincere in Ucraina, se è vero che appunto 4 anni e 4 mesi non sono bastati per neanche riuscire a conquistare tutto quel Donbass, che era il traguardo, l'obiettivo minimo dell'invasione. Putin sa però che non può perdere a sua volta quella guerra, perché sarebbe non solo la sua sconfitta politica, ma il suo crollo. Non sopravviverebbe letteralmente alla guida del suo paese. Ed è per questo che la guerra continua, perché nessuno a questo punto la può perdere. L'Occidente è stato coerentemente, soprattutto l'Europa, accanto a Zelensky e all'Ucraina. La Russia però non può perdere la guerra. Si può pareggiare questa guerra, scusate se uso il termine sportivo, sì. A questo punto la cosa migliore è riuscire a trovare un accordo. Ma saranno così forti politicamente, est e ovest, come si diceva una volta, per trovare questo accordo? Lo inizieremo a scoprire proprio oggi a Evian. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: È martedì 16 giugno 2026, le 10:03 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno staremo insieme a farvi compagnia. Siamo anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è lì la regina indiscussa della radiofonia mondiale.
5: Ma piantala,
4: Annuzza Pettinelli.
5: Ma smettila, buongiorno, di dire stupidaggini. Buongiorno. E raccontaci cosa stai facendo a Palermo, Sergio.
4: C'è Severini regia, buongiorno.
5: Dimmi che cosa stai facendo a Palermo.
4: C'è Sergio Frescia a farvi compagnia.
5: L'ho già detto io.
4: 38822, 38822. Siete pronti? Partiamo
5: bene.
4: Così.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: questo finisce Annalisa, canzone estiva alle 10:11 di questo martedì 16 giugno su RDS con Anna e Sergio.
1: E c'è Daniele Grassucci di scuola.net collegato con noi. Speriamo
0: buongiorno.
1: Di sì, perché era un po' instabile il collegamento. Daniele, buongiorno.
0: Ci sei?
1: Eccolo.
2: Buongiorno, mi vedete?
0: Ciao sì, Daniele, buongiorno.
1: Ti vediamo,
0: ben trovato.
2: È un po' come i maturandi che studiano proprio all'ultimo secondo e poi devono entrare.
1: Bravo. Tu sei così.
0: Ti hanno chiamato adesso, tocca a te. Vuoi cominciare con un argomento a piacere?
1: Abbiamo tanti ragazzi che ci ascoltano, sono i maturandi d'Italia. Secondo le vostre previsioni, poi parliamo di altro. Quale dovrebbe essere l'argomento dei temi, grosso modo? Quali sono i pronostici che avete fatto voi di scuola.net?
2: Allora, io ti dico, gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, in particolar modo dalla nascita dell'Assemblea Costituente, perché Valditara paio di mesi fa questa roba l'ha citata un po' così, come direbbe Boris De Botto, senza senso. Una roba. Quindi secondo me è un indizio, però in generale gli 80 anni dalla Repubblica, quindi sono suffragio universale femminile, la Repubblica, la Costituzione, secondo me non ci si sbaglia.
0: Potrebbe essere.
2: Poi il grande favorito della vigilia è D'Annunzio, che però non esce mai, quindi
1: D'Annunzio è quello che tutti gli anni ha, quest'anno D'Annunzio e poi alla fine D'Annunzio
0: non esce mai, resta in casa.
2: Esatto, poi io spero, e qua Anna so che tu mi potrai supportare, in grazia De Letta, perché c'è un anniversario legato al suo Nobel, un anniversario tondo di quelli che piacciono al ministero, e non è mai stata proposta un'attrice donna come analisi del test all'esame di maturità.
0: Come no?
2: Io mi indigno.
1: Queste sono i pronostici.
0: Il
1: quindi
0: libro preferito da Bob Marley, Canne al vento, era bellissimo.
1: Va bene. Siccome questi sono i pronostici e sono abbastanza ovvi, sicuramente non usciranno, quindi preparatevi di altro. Allora, però la cosa che ci interessa di più è che l'altro giorno Daniele mi manda un messaggio, dice guarda, giovedì c'è il tema, dopodomani, quindi mancano poche ore per prepararsi, ma tanto che problema c'è? Quest'anno nessuno verrà bocciato. Perché, Daniele?
0: Perché
2: è stata fatta una riforma della maturità, quindi bisogna fare scena muta per essere bocciati. Ecco, quella è una certezza: se tu vai all'orale e fai scena muta vieni bocciato, questo è certo. Però l'architettura, quindi come si compone il voto, in realtà è rimasto immutato. Circa il 40% del voto, e questo vale sia se aspiri al 100 sia se aspiri al 60 la promozione, te la porti da casa con i crediti scolastici, che è la tua media voto degli anni precedenti, per cui questo fa sì che solo lo 0, verrà bocciato, perché di fatto una parte del voto si porta da casa. E poi non c'è una prova che ha un peso spropositato rispetto alle altre. Ad esempio, qualche anno fa c'era l'orale che pesava 35 o 40 punti, quindi era lì che ti giocavi tutto. Adesso l'orale, come gli iscritti, pesano solo 20 punti. Questa alchimia ha fatto sì che da quando hanno introdotto questo sistema di valutazione, che non è cambiato, solo lo 0, è stato bocciato. È molto più facile non essere ammessi alla maturità, ecco, per fare un conto: 3,5% di non ammessi, 0,3% di bocciati. Per cui, ragazzi e ragazze, e genitori soprattutto in ansia, se il 18 giugno vi sedete per fare la prima prova scritta, avete altissime probabilità di essere promossi. Chiaramente bisogna arrivare in tempo, se no non si viene ammessi e si deve andare alla sessione suppletiva ai primi di luglio.
0: Ecco.
1: Come? Cioè, se io non vado a fare, questa è una cosa nuova, se io non vado a fare l'esame dopodomani?
2: Niente, l'hai saltato, peraltro ci deve essere un giustificato motivo, cioè il ritardo deve essere giustificato, ci deve essere un motivo di salute, c'è la sessione suppletiva, i primi di luglio, mi sembra sia proprio il 1 luglio, se non riesci a beccare la sessione suppletiva, a seconda di maturandi dispersi che hanno bisogno di fare l'esame di maturità, c'è quella straordinaria a settembre. E
0: ma
2: poi
0: queste cose da poco, l'anno prossimo. Ai miei tempi non c'erano queste sessioni.
1: Ai nostri tempi, forse per motivi gravi di salute c'era qualcosa, Sergio.
2: Sessione ordinaria, suppletiva e straordinaria.
1: Però tornando al fatto che i crediti con i quali tu ti presenti all'esame di maturità sono valutazioni che hai accumulato durante gli anni, no? È così, giusto?
2: È il tesoretto di Ballando con le Stelle.
1: Il tesoretto, ecco bene, il tesoretto di Ballando con le Stelle, guarda che meraviglioso paragone, e non è neanche tanto una metafora. Per cui fai conto invece che tu arrivi all'ammissione all'esame per il rotto della cuffia, non hai nemmeno quella possibilità di aver studiato l'ultimo mese e mezzo e fare una figura straordinaria all'esame, perché tanto vale quello che ti porti dietro, corretto Dani?
2: Sì, assolutamente sì. Comunque anche il più scarso dei maturandi arriva con 22 punti, la sufficienza è a quota 60. Quindi se prende la sufficienza più o meno in tutte le prove, al 60 ci arriva. E infatti, appunto, ripeto, i bocciati sono l'anno scorso sono stati lo 0,3% degli ammessi. Cioè, poi è un caso che esiste, ma è molto improbabile. Io sono andato a vedere sul sito delle Docane Monopoli, è molto più probabile entrare in ricevitoria, giocare due numeri sulla rota di Roma e fare ambo
1: che essere bocciati alla maturità. Fantastico. Noi questa sicurezza, quando abbiamo dato la maturità, non ce l'avevamo.
2: Bravissima, perché tu il tesoretto non ce l'avevi.
1: Ma quale tesoretto? Ma quale tesoretto?
2: Tu partivi da zero e poi avevi tutta la commissione esterna, tranne un povero Cristo che doveva fare l'avvocato difensore di tutti i maturandi, mentre adesso la commissione è metà interni, metà esterni, più il presidente esterno, quindi è una cosa un po' più equilibrata. Cioè, tu una volta andavi lì e giocavi a rischio tutto, sempre utilizzando la metafora televisiva. E infatti c'era gente che entrava in pompa magna con i massimi favori del pronostico e magari usciva con un ostentatissimo 36, perché il voto era in 60esimi.
1: Perfetto. Cioè, quanto hai preso tu la maturità, Dani?
2: Ma è una domanda da fare.
1: Certo, perché poi la puoi fare a me, io ti rispondo. Sergio, lo sappiamo, Sergio ha preso 37.
2: Allora io adesso no, nel senso, tu lo sai che sono un bel secchione, per cui ho preso 100, quindi purtroppo per questo dico, è una domanda da fare, nel senso, purtroppo la risposta è ovvia. Invece la tua Anna, che così ti mettiamo nella gallery dei famosi, noi facciamo ogni anno la maturità.
1: Io, avendo preso 2 il compito di matematica, che non ero capace nemmeno di copiare, perché io ho fatto lo scientifico ma avrei dovuto fare ovviamente il classico, ho preso 54 con 2. Quindi, perché ero una secchiona anch'io, almeno io studiavo le materie che mi piacevano, ne avevo portate addirittura 3 perché c'erano le 2 obbligatorie, avevo portato pure la terza, avevo portato inglese perché sapevo che matematica mi avrebbe penalizzato.
2: Cioè, hai strafatto praticamente.
1: Sì, ma tanto 60 era impossibile prendere, non ero capace di copiare il compito in matematica, ma come puoi prendere 60 allo scientifico? Impossibile. E così mi sono portata questa. Invece Sergio ha preso 37 perché ha pesato l'esame di educazione fisica. Vero, Sergio?
0: Certo, meglio che 36 sicuramente.
1: Grazie, buona maturità a tutti. Ciao Daniele Grassucci, un abbraccio.
0: Grazie Dani.
1: Saluta gli amici di scuola.
2: Un abbraccio a tutti i maturandi.
0: Ciao. Buon lavoro, ciao.

0: quintale aranciata alle 10.25 di questo martedì 16 giugno con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Allora, tanti ci hanno scritto: ah, io ho preso 55, c'è qualcuno che dice 38. Dice: o te prendi 36 o prendi, non so, 40, 42, 37.
0: Ma volete la soddisfazione io con 37 di prendere in giro quelli con 36? Ne vogliamo parlare?
1: Belli i tempi della maturità. Vabbè, ragazzi, ancora in bocca al lupo. Noi siamo qua, vi abbiamo dato un po' quelli che potrebbero essere i pronostici di scuola.net, che generalmente ci piglia perché loro sono proprio i leader di tutto quello che è l'informazione sul mondo della didattica e scolastica in Italia. La storia di un bastoncino, voi direte: beh, un bastoncino, un rametto, ma è diventato virale. Fermi lì.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
7: Wow!
6: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
14: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita.

0: arte. L'oro, il piacere è oro.
1: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Eccolo qua il momento tanto atteso, quello del regalone del martedì. Alzate il lume e ballate, arrivano quattro successi di fila. Senza interruzioni, la sequenza mixata.
5: Il volume della tua estate.
6: Papà, buona domenica.
7: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
5: Grandi successi.

0: credo, Eros, non credo neanche io. Un'altra te, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata.
1: Parli di me?
0: Certo, sei unica e straordinaria.
1: Grazie. Sei unica, mi ricorda una maglietta di Totti.
0: Ma del tuo preferito, capitano.
1: Vabbè, del capitano. Dunque. Cos'è questo bastoncino di cui tutto il mondo parla? Perché voi direte, ma ci sono tante cose che girano i social, fagocitano, cos'è questa storia del bastoncino?
0: Beh, questo è diventato virale, ma proprio virale incredibilmente.
1: Ma ovunque nel mondo, sì, tant'è vero che non è neanche in vendita, è un gadget di un film, insomma una storia un po' particolare, però ha un risvolto psicologico interessante. Fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: La Regia di Versailles pare abbia 5 copie nel mondo.
4: Addirittura?
3: Sì.
4: E come le riconosci?
3: Non lo so.
4: Le altre 4 non ho idea.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare dell'Appia di Neria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo dall'Appia di Neria.
12: L'Appia di Neria.
11: La più buona perché è mia.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
0: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu.
6: Un semplice bastoncino, che è il bastoncino dei desideri.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman. Come un vero businessman. Mr. Rain, lunedì nero.
2: Ma poi quando ti vedo, poi cadi armati nello stomaco.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: treno, sì. Roma-Firenze.
1: Sì, quindi un'ora e mezza di treno.
0: Sì, un'ora e mezza di treno, appunto. Poi, sì. Prima di arrivare alla stazione, sì. Ho pensato bene di andare al bagno.
2: Okay.
0: E il bagno del mio vagone era occupato, così sì. Sono andata oltre. Pure quello era occupato e sono andata oltre. Prendo, sì. Non so quanti vagoni ho fatto così. Alla okay. Fine ho trovato uno libero, mi sono sì. Fermata. Sì. Tornando indietro, siccome sì. Quando io vado in vacanza con mio marito mi affido a lui, non guardo le vie, i vagoni sì. Del treno, il posto del treno, niente, io sì. Camminavo e non trovavo mio marito, camminavo e non trovavo mio marito, il treno rallentava sì. Perché stava arrivando la stazione.
2: Dovete fermarvi, sì, e scendere.
0: Sì, mi è preso il panico e correvo sul treno, non vedevo mio marito. Il bello della cosa però, sì. Che mio marito mi ha visto, ma non mi ha chiamato.
2: Certo.
0: E allora forse ha pensato, forse è la volta buona che me la levo da me.
1: Grazie.
2: Ma secondo, ma si può perdere il treno uno? Cioè dove dovrebbe, come scendeva al volo? Si buttava, rompeva il vetro, che faceva? Doveva
1: no,
2: essere
1: ma la cosa che mi fa ridere, allora, Patrizia che si perde sul treno è divertente, ma la cosa più bella è il marito
2: che la guarda,
1: andava avanti e indietro, non è che la chiamava,
2: la guarda in silenzio e lascia un attacco di panico.
0: Alla fine me la sono presa pure con lui,
2: certo.
1: Giustamente.
2: Certo.
0: Vabbè, poi alla fine ci siamo fermati, siamo scesi.
2: L'unico caso al mondo di chi si è perso su un treno, è meraviglioso.
1: Guarda Patrizia, io mi sono persa sulla Sila, ma tu ti sei persa su un treno e secondo me ti assicuro che vale molto più.
2: Molto di più, molto di più.
3: Ma è unica!
1: Sei il marito che parla.
2: Ha ritrovato il marito,
3: unica,
2: è viva!
3: Unica!
2: Meno male, meno male.
3: Se perde sul treno solo te non poteva fare.
2: Beh. Tienitela stretta che è pericolosissima, non lasciare da solo.
1: Ciao ragazzi, grazie di aver raccontato.
0: Tanta compagnia, siete simpaticissimi.
2: Grazie, baci baci.
1: Ciao ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: alla fine di questo appuntamento con Anna e Sergio, tra poco i peggio a farvi compagnia. Ringraziamo il buon Severini che ci ha supportato e sopportato alla grande, lo lasciamo alla sua bici, cara Pettinelli.
1: Sono Petra e Giovanni, noi torniamo domani alle 10, non lasciateci soli!
0: Mai, mai!
1: Mai, a domani!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Torniamo da Roberta Lupin, redazione RDS. Con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
7: Subito a Sanstino di Livenza, Venezia, ha trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, in corso il recupero da parte dei vigili del fuoco. L'omicidio di Fabio Ascione, il ventenne ucciso per errore il 7 aprile scorso, altri due arresti dopo i 2 di aprile, un 24enne e un 30enne accusati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, al primo contestata l'aggravante del metodo mafioso. Sabotarono l'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio scorso, smantellata una cellula terroristica anarchica, 7 gli arresti. Hamas avrebbe pianificato un attentato in Europa nell'autunno 2025, lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando preregistrato un video di rivendicazione dell'attacco trovato lo scorso anno durante l'arresto di un gruppo di miliziani. Iran-Stati Uniti venerdì la firma a Ginevra, intanto trapelano indiscrezioni sull'accordo. Secondo una fonte pakistana il memorandum consentirebbe a Israele di continuare le operazioni militari in Libano. Tel Aviv non si ferma, il premier dello Stato ebraico Netanyahu.
8: Riguardo al Libano, abbiamo creato lì uno spazio vitale di sicurezza e vi resteremo finché sarà necessario. L'Iran voleva che ci ritirassimo, ciò non è avvenuto. Restiamo lì perché dobbiamo proteggere gli abitanti del nord.
7: Il Medio Oriente al centro del G7 di Vienna in Francia, terminata la sessione sull'Ucraina, trilaterale Trump, Macron, Zelensky. I dati Istat sull'inflazione a maggio accelera al 3,2% sull'anno, rallentano i prezzi del carrello della spesa. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
9: Ancora buongiorno, Roberta. Ancora buongiorno agli ascoltatori. Volevo parlarvi di altro, ma continua a incombere sulla scena internazionale una serie di colpi di scena. E Zelensky ha detto che è pronto a trattare, perché adesso si può fare la pace tra uguali, non la pace tra sopraffatto e sopraffattore, tra invaso e invasore. Ora che l'Ucraina colpisce, lo ha fatto anche stanotte nella regione di Mosca con i suoi droni, ha dimostrato che una pace si può ottenere a condizioni onorevole per tutte le parti. Ma continua il no di Mosca, ed è stato il portavoce di Putin, Peskov, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, a dire: Zelensky sa benissimo che se vuole venire a trattare la porta è aperta, deve venire qui a Mosca. Ed è chiaro che non può accadere tutto questo per molti punti di vista, da molti punti di vista, e non è immaginabile un ritorno a Canossa, diciamo, da parte di chi era nel mirino fin dal primo giorno, 4 anni e 4 mesi fa, dell'invasione russa. Ci vuole un colloquio di pace mediato da autorità internazionali, magari anche

0: da Trump e dai suoi, però da qualcuno che non stia apertamente a favore dell'uno o dell'altro, e certo non può essere Zelensky che va al Cremlino, anche perché è dubbio che riesca poi a uscirne. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Ed eccoci qua, la Petra Lorenzan.
3: Ciao Petri.
4: Il Giovanni Vernia, benvenuti. Ciao, con il peggio di RDS.
2: In regia c'è Giulio Caproni che se la ride. Oggi abbiamo i jingle come nei peggio più peggio. Ciò significa che c'è qualcosa che non va.
4: Cioè, beh, oggi sparigliamo un po' le carte, Vernia.
2: L'hai deciso tu ieri. Io quando c'è da sparigliare, sai che
4: sei felice.
2: A volte vengo accusato che spariglio troppo.
4: No, e no, sei contento.
2: Oggi facciamo l'indignato vocale di martedì.
4: Certo.
2: Perché? Sì. Perché c'è troppa carne al fuoco.
4: Tanta,
2: cioè,
4: carne al fuoco.
2: Cioè, eravamo troppo golosi per lasciare tutto lì fino a giovedì. E quindi lo facciamo martedì. Siete d'accordo? Sì? No? Boh? Non lo so.
4: 388-2-388-2.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
1: della tua estate.
6: 100% successi. RDS
5: estate 1995.

0: C'è Nico Santos su RDS con I Peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia. È tempo di indignazione, nel vero senso della parola.
1: Perché sti inglesi adesso ci mandano anche gli inviati. Attenzione, l'inviato del Times.
0: The Times.
1: Sì, lo devi dire all'inglese. Times. Ce l'hanno mandato a Roma, in Piazza Navona.
0: Sì, dopo quella famosa, diciamo, cosa che aveva fatto un po' il giro del web, lo scontrino dei 44 euro per due, gelati. Vi ricordate? Allora lui è andato per testare con mano, ha speso, dice, effettivamente 22 euro per un cono.
1: E quindi per due fanno 44.
0: Quindi lo scontrino corrispondeva a quello che, insomma, a quello incriminato.
1: Ti pare normale che adesso devono inviare l'inviato?
0: No, l'hanno inviato perché lui ha fatto proprio un articolo che titola così: 44 euro per due gelati? Quando sarete a Roma, fate come me per schivare le truffe. E dà una serie di indicazioni su come fare per non farsi fregare, diciamo, economicamente.
1: Erudiscici.
0: Ma non è che dia, intanto utilizza una scena del film Toto Truffa 62 con Totò.
1: Sì.
0: Intanto, quindi
1: come
0: va comunque a espropriare cose nostre per, per evidenziare la veridicità di questo articolo. Sì. Dopodiché dice: quando ordinate un gelato, ad esempio, non riempitelo di orpelli, biscotti, biscottini, granelle, eccetera, eccetera, ma prendete un cono normale. Se lo prendete di tre gusti, appunto, ricoperto con tutte queste cose, wafer, macaron, eccetera, eccetera, eccetera, comunque arriva a 22 euro.
1: Ma la domanda è: ma puoi mettere dei macaron sul gelato? Ti dice il cervello?
0: Quelli avevano un cannolo siciliano il gelato.
1: Mi indigno io, perché di recente sono stato a Londra. Va bene, ero inviato a Londra per conto mio, perché avevo delle cose da fare.
0: Per fare un servizio anche tu.
1: Allora, fish and chips. Dovunque ti giri a Londra, ormai mangi. Cioè, hanno questo chiodo fisso che
0: a qualsiasi ora.
1: Qualsiasi ora ci sono. E mangi, come lo chiamano, junk food, cioè cibo spazzatura. Perché un cono gelato lì, capito? Stracciatella e nocciola, non esiste. Sì. Deve essere condito col caramello, con le praline, con il biscottone,
0: con il cannolo siciliano,
1: con delle cose dentro. È una roba che tu lo vedi e ti spaventi, per quanto è un demogorgone, non è un cono gelato. E quindi loro sono molto cari da quel punto di vista, veramente cari, e sono abituati a quei prezzi lì, sono molto abituati. Ti dico, io a un certo punto avevo bisogno di un foro nella cintura.
0: Ok, perché per

0: Sì, perché tu quei gelatini non li mangi.
1: Perdevo i pantaloni. Adesso dove lo trovo qua un calzolaio che mi fa?
0: Sì.
1: Ho trovato lì, alla metropolitana c'era un calzolaio.
0: Bene.
1: Allora ho detto, guarda che fortuna. Ho chiesto un buco. Ha preso la pistoletta, sai quella con le tre,
0: certo,
1: con le punte.
0: Certo, io ce l'ho a casa.
1: Ha fatto il buco, io così per educazione ho chiesto, abituato qua che non ti dico dai.
0: Che gratis,
1: vai, Oh, £2 il buchino.
0: £2 praticamente 3 euro.
1: Non praticamente 3 euro per il buchino. Quindi la vita è molto cara lì. È molto cara.
0: Sì.
1: E anche le cose da mangiare sono molto care. Quindi arrivi qua, mandi anche l'inviato. Ma il cono, prenditelo normale e vedi che lo paghi normale. Se ci metti dentro tutto.
0: Tutta la pasticceria.
1: Ma
0: un cabaret di pasticcini sopra.
1: E adesso
0: che
1: basta,
0: paghi.
1: Stringiamo un po'. Scusa, tu. Farci dire addirittura che siamo dei truffatori dagli inglesi
0: mi sembra
1: un po' eccessivo, va bene?
0: Anche a me.
1: E ora basta con la vostra voce 388 22 388 22, ecco.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore.
2: Non è un canto d'amore che mi dedicherai, aspettando di un fiore, ma con questo dolore.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
3: E voglio sole, palme, droga, party, pollo fritto, rap, country, basinato qui, però anche no.
0: Dolce Nera, Epopea.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Siete con i peggio di RDS, Petro Loregian, Giovanni Vernia. Eccezionalmente abbiamo dedicato questo martedì ai vostri messaggi vocali, ai vostri indignati.
1: C'è gente che si è indignata perché abbiamo spostato l'indignato. Pensa.
0: Capito, però, perché ha detto io posso solo di giovedì.
1: Comunque fai sbaglio, a te che puoi solo di giovedì, tu. Sto scherzando, ce n'è uno bellissimo di un ascoltatore, vai.
0: Dai,
1: vai,
0: apriamo,
1: vai.
0: Così.
2: A te, caro amico Simone, che mandi le note vocali per spiegare delle cose che ci vogliono 30 secondi.
0: È caduto dalla
2: con
0: sera.
2: Note vocali che vanno dagli 8 ai 18 minuti.
1: Dagli 8 ai 18 minuti, lì non c'è neanche la velocità giusta.
0: A quelli troppo prolissi.
1: Dai, dai. L'abbiamo fatto ieri nel dubbione, ti ricordi?
0: Eh sì.
1: Dai, tra poco c'è la sequenza.
0: Torniamo e restate con noi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, se no è complicato.
6: Ah no, certo, no, io
5: panca
6: no.
5: Piana, quanto fai tu di panca piana?
6: Io niente.
5: Di plank quanto riesci a fare?
6: E di plank? No, di plank sono forte,
5: ragazzi.
6: Vedi
5: che lo fai?
6: Sì, un minuto almeno.
5: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
6: Ma no, finito, cioè, punto.
5: Roberta Lanplank.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Su RDS con il peggio di RDS in questo martedì 16 giugno, tra poco abbiamo scollinato, subito dopo la sequenza abbiamo proprio ufficialmente scollinato lì.
10: Il volume della tua estate

0: po' di Indonesia a chiudere la sequenza mixata con
1: Angun. Non basta mai, questa è Angun. Lei è indonesiana, fa anche il ballo tipico che io vedevo quando abitavo a Bali, no? Quello che tirano indietro tutte le dita, sembra che siano slogate praticamente. Non so come facciano, si allenano fin da bambine a fare questa cosa. Riescono a tirare indietro le dita in una maniera straordinaria.
0: Me lo vado a cercare, ma tipo io non riesco col pollice. Se adesso andate su 265 del digitale terrestre, potete vedere il mio pollice che si
1: più
0: piega.
1: O meno quella cosa lì del dito che si snoda all'indietro, al contrario, ma loro lo fanno in una maniera proprio esagerata, cioè arrivano proprio quasi al polso, diciamo. Sono bravissimi.
0: Mi sto indignando per questa cosa che
1: perché
0: io non riesco a fare.
1: È un ballo tipico.
0: Volevo essere capace che io sono egocentrico.
1: Lo so. Nel tuo prossimo spettacolo, se vuoi, poi ti fai crescere le unghie e provi anche tu a fare il balletto balinese.
0: Petra
1: Lorenzan
0: e Giovanni Vernia, fra poco i vostri indignati vocali.

0: ombrellone.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Yeah.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
7: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
11: Ufficio Cose Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Siete su RDS, con voi ci sono i peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia, tra poco i vostri indignati vocali. RDS.
14: Non c'è un amore senza

0: Petra, che t'ha fatto questa?
1: Questa sì che musica.
2: Questa era proprio bella, Giovanni.
0: È proprio una gran bella playlist oggi.
2: Una gran bella canzone.
0: Con quell'accento lì della Lombardia. Sì. Brava la Pepi.
2: È uscito un po' così. Sì, allora sì, dai, sì. Abbiamo gli indignati vocali degli ascoltatori, quindi sentiamo per che cosa vi siete arrabbiati oggi.
0: Vai.
3: A voi telefonate spam.
2: Ah, ok.
3: Che io, siccome sono un corriere. Create assolutamente tantissimi problemi.
2: Cioè?
3: Chiamo i clienti e nessuno mi risponde perché ha paura che siano degli spam.
2: Sì. È così?
3: A te!
0: Ehi, stai lì, perché era bello, era partito
2: comunque
0: proprio bene.
2: Mamma mia.
0: Era partito benissimo. Il corriere. Mi piace
2: il
0: l'accento.
2: Corriere.
0: È troppo bello quell'accento lì partenopeo, vero?
2: È vero, è così, è così. Poi

0: a te che quando vai in bagno lo lasci in condizioni disgustose, vorrei chiedere, ma a casa tua fai uguale?
1: No, è per quello che si sfoga fuori.
2: Ma non c'erano quelle scritte? Quelle. Se lo fai qui sei troppo vicino, se non devi c'entri la tazza, tutte quelle famose cose che scrivono.
1: Quelle ironiche, però non funzionano. Quelle ironiche non funzionano. Sì.
2: No, evidentemente no. Poi
3: a te, sposa, che hai deciso di dimagrire 15 giorni prima del ritiro dell'abito.
1: Mannaggia.
3: E io, sarta, che avevo già dato per scontato che l'abito fosse finito.
1: No, ha dovuto stringere tutto.
2: Per forza,
1: in 15 giorni, come ha fatto?
2: Ma è brava in 15 giorni.
1: 15 giorni? Anzi, dacci il contatto che chiediamo.
2: Facci sapere.
1: Poi.
4: Tu PDM che stamattina alle 7:15 hai pensato bene di svegliare tutta la via suonando col tuo clacson, non si capisce per quale motivo.
2: L'avranno bloccato.
4: Hai svegliato tutti, spero che da domani non ti parta più la macchina.
1: L'altro giorno
2: con l'anatema finale, tra l'altro.
1: Ho capito adesso cos'è PDM, perché pensavo fosse, non avevo capito, invece adesso l'ho capito, è un acronimo.
2: Certo. Un acronimo.
1: Però l'altro giorno nella mia via lo hanno fatto, pensa, hanno raggiunto lì proprio livelli proprio ultraterreni. Cioè c'era il camion che puliva la strada alle 7 del mattino a Roma, che già questo è un evento straordinario. Tu dici, porca miseria, stanno pulendo la strada alle 7 del mattino a Roma. Dietro c'era uno che si è attaccato al clacson alle 7 del mattino perché quello che puliva la strada gli ostruiva la strada,
2: intralciava il passaggio.
1: Cioè, qui neanche se le pensi queste cose possono, e ha svegliato tutti.

0: arrivati alla fine della prima ora di questo 16 giugno. Petra, abbiamo scollinato ufficialmente, siamo in discesa, siamo verso la fine di giugno, stiamo andando lì in quella discesa dove rotolano i cocomeri.
1: Sì, come vi ricordiamo,
0: come ne parlavamo ieri.
1: Proprio ieri. No, e vi ricordiamo ovviamente che poi a partire dal prossimo mese saremo in questa località straordinaria e di ci mare. Ascolterete da lì con i piedi nella sabbia.
0: Vi porteremo
1: proprio
0: la salsedine alla fine delle tre ore di diretta. Dovrete fare la doccia perché vi pungerà tutta la pelle.
1: Asciugare anche i cellulari se ci ascoltate dalla
0: social. Sulla pelle, ragazzi. State con noi adesso e continuate ad amarci per tutto luglio, perché vi portiamo proprio il mare in casa vostra. E Petra, che farei? Facciamo le news?
1: Dai,
0: ci sono
1: tra
0: le news?
1: Poco torniamo, dai. Sì.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: È il momento di tornare in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Bentrovati da Roberta Lupi. Netanyahu deve essere più responsabile in Libano, così Trump parlando in Francia al G7. Venerdì la firma a Ginevra dell'accordo Stati Uniti-Iran, parallelamente riaprirà completamente lo stretto di Hormuz, ha assicurato il presidente americano. L'UE respinge qualsiasi misura che imponga costi aggiuntivi al trasporto marittimo nello stretto, ha sottolineato da Strasburgo l'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas. Aiviane, incontro di chiarimento e utile scambio, quello tra il capo della Casa Bianca e Giorgia Meloni, fanno sapere fonti diplomatiche italiane, confermato dalla Premier il principio di unità dell'Occidente. Flottiglia in buone condizioni, gli attivisti italiani trattenuti in Libia, acceleriamo per il loro ritorno, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Consiglio dei ministri convocato alle 17.30. Nel veneziano trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso. A Milano prima sentenza per una delle indagini aperte sulla gestione dell'urbanistica comunale. Sentiamo Gianluca Gizzi.
5: Assolti con formula piena tutti e 8 gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Il verdetto riguarda il processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva legato al caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca dell'immobile. Alla sbarra 5 dipendenti comunali, uno di loro arrestato nel marzo 2025 per un altro filone sulla corruzione e in

0: dato in diversi procedimenti, poi due costruttori e un architetto. Il comune, parte offesa, secondo i PM, non si era costituito parte civile. Per gli inquirenti la costruzione della torre era stata spacciata per una ristrutturazione e quindi con un iter autorizzativo più semplice. Secondo il giudice invece sono state seguite le regole e in buona fede. Lo spiega in sintesi in una nota il presidente del tribunale in attesa delle motivazioni della sentenza che dovrebbero arrivare fra 3 mesi.
1: Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
2: I mondiali di calcio, 2 pareggi nella prima giornata del gruppo H. Dopo la gara senza reti fra Spagna e Capoverde, l'1-1 in Uruguay e Arabia Saudita. Stessa cosa nel girone G, il 2-2 in Australia e Iran, successivo all'1-1 in Belgio e Egitto. Alle 21 esordio della Francia, opposta al Senegal a East Rutherford. Alla mezzanotte Iraq-Norvegia a Fosborough. Intanto la Tunisia, sconfitta 5-1 all'esordio dalla Svezia, ha esonerato il CT Lamouchi. Al suo posto un francese, Hervé Renard. Il numero uno dell'asso allenatori, l'85enne Renzo Olivieri, in ospedale per una polmonite. Sto bene, il 22 sarò presente all'elezione del presidente federale, fa sapere. Tennis, wild card per le sorelle Williams. Serena e Venus giocheranno il doppio a Wimbledon. E ad Halle in Germania, torneo sull'erba, al primo turno Mattia Bellucci ha appena battuto 7-5-6-1 Alexander Bublik. Questa è RDS.
3: Eccoci qua, quei peggio di RDS, ve l'avevamo detto anche pochi minuti fa.
1: Certo.
3: Non siamo cambiati, è incredibile, Peppi.
1: Siamo sempre noi.
3: Siamo sempre noi, la Peppi Loregiano.
4: Ciao, ciao Peppi.
1: Il Giovanni Vernia.
5: Ciao Pirlone.
3: Due volte sì. Ci dicono ciao, e Giulio Caproni in regia. Molto bene. Allora,
1: poco parliamo di canzoni legate ai mondiali.
3: No, c'è quella cosa lì, quella curiosità lì che mi hai detto.
1: Quella cosa lì.
3: Ma guarda, oggi veramente ti stai superando.
1: Oggi proprio mi do da fare un grande.
3: Ti stai superando.
1: Che...
3: Adesso quindi, essendo l'una, ci facciamo la sequenza mixata?
1: La sequenza mixata.
3: E dopo
1: poi
3: questa cosa
1: torniamo.
3: Musicale, dai.
1: Dai, restate qua.
6: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
0: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con RDS 100%.

0: Franco Paranoia su RDS, Pietro Lorenzan sempre su RDS e io
1: e Giovanni Vernia.
0: Allora, fra poco andiamo a scoprire la canzone migliore di sempre dei mondiali. Cioè, sai che ogni mondiale hanno tutti una canzone ormai di...
1: I mondiali hanno tutti una canzone, c'è qualcosa di buono che abbiamo fatto anche noi, non proprio in questo, ma in altre. Ne parliamo tra
0: noi
1: poco.
0: Ne abbiamo fatto, sì.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro?

0: Emma,
1: Mr. Rain,
0: Samurai J,
1: Serena Brancale,
0: The Colors,
1: Sara Toscano,
0: Tommaso Paradiso
1: e molti altri straordinari artisti
0: all'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
1: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli €899 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Ci sono i peggio di RDS con voi in questo pomeriggio. Ben ritrovati da Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Tra poco il nostro Music for You.
14: RDS, so easy.

0: siete su RDS, c'è bisogno che vi dica che questo era Bruno Mars? C'è
1: no.
0: bisogno?
1: Allora. L'hanno capito anche da soli.
0: Vabbè, era Bruno Mars, dai, Bruno sì? Mars, abbiamo delle cose curiose musicali, le facciamo nel nostro Music for You.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
0: La cosa curiosa, allora, c'è una piattaforma che si occupa di risultati sportivi in tempo sì. reale, statistiche, classifiche, chi più ne ha più ne metta, Flashscore, che ha stilato la classifica delle 10 migliori canzoni di sempre dei mondiali.
1: Esatto.
0: Allora Petra, secondo te, visto
1: intanto pensiamo che venendo
0: tua esperienza,
1: sì, venendo i mondiali ogni 4 anni tempo per comporre comunque qualcosa di bello c'è.
0: Ce n'hai, non è che okay. puoi trovare scuse.
1: Dice, non puoi arrivare lì impreparato.
0: Ma prof, ci ho pensato all'ultimo, insomma c'è stato lo sciopero dei mezzi. No, allora ce n'hai. Allora, al primo posto secondo te quale c'è?
1: Anche insomma sto pensando, è forse Shakira Waka Waka?
0: È quella che ha venduto di più, poi non sappiamo okay. se è la migliore, però è quella che ha venduto di più.
1: Immaginavo, anche perché comunque il balletto è diventato molto famoso, nessuno ha mai capito che cosa dicesse Zammina Mina e Waka Waka e sì. quindi comunque uno inventava, in qualche modo te la portavi a casa.
0: Sempre nei primi posti sul sì. podio, sul podio c'è anche la Copa della Vida di Ricky
1: certo,
0: Martin per la Coppa
1: certo.
0: del Mondo del 98 in Francia, che
1: esatto.
0: è veramente ha venduto, stravenduto, è diventata molto lontana. In Italia, invece, in Italia.
1: Beh, ce n'è soltanto una, secondo me.
0: Ce n'è solo una che ha preso veramente il sopravvento. Anche se quei mondiali non è che fossero andati così bene per l'Italia.
1: Fa niente, però
0: strano
1: la canzone.
0: Perché, strano, beh. Perché insomma, poi è andato sempre così bene. Per
1: Italia 90, dai.
0: Italia 90, abbiamo un'estate italiana.
1: Oh.
0: Questa ti accende proprio, no?
1: Che bella Gianna Nannini, Edoardo Bennato. Io non
0: per
1: sapevo
0: l'Italia, questo è il più grande sì. inno dei mondiali
1: di sempre.
0: Di sempre.
1: Non sapevo che in realtà la canzone, cioè la parte musicale, fosse stata scritta e prodotta da Moroder. L'ho
0: dal
1: scoperto
0: grande
1: oggi.
0: Giorgio Moroder.
1: Dal grandissimo
0: sì.
1: Giorgio Moroder.
0: Sì,
1: incredibile.
0: Anche, praticamente la versione è stata, le parole sono state scritte da Tom Whitlock. Che
1: quella della
0: il nome
1: versione
0: di
1: inglese.
0: Un antifurto, quelle delle macchine, no?
1: Sì.
0: L'hai messo il Whitlock? No, non è quello.
1: Lui ha scritto le parole per To Be Number One, la versione inglese.
0: Ascoltiamo.
1: Mentre per quella italiana.

0: L'estate italiana, appunto, ben nato con la Giannona Nannini.
1: Sì, l'hanno scritta.
0: L'hanno proprio scritta.
1: La versione
0: sono
1: italiana
0: versioni.
1: Della canzone. Che ha spaccato, perché poi i mondiali erano proprio in Italia, quindi tutto bene.
0: Anche perché io la versione To Be Number One manco me la ricordavo in inglese.
1: Dico. Non l'abbiamo mai sentita noi.
0: Io non l'ho mai sentita, cioè adesso per la prima volta.
1: Forse un nostro inviato che era in Inghilterra per testare i prezzi dei gelati.
0: Perché no? Potrebbe. No, perché no?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi. New
2: Music. Novità. New
3: Music. Novità RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: È tutto molto toxic in questo momento su RDS. Non so perché ho detto questa cosa, Petra.
1: Cioè, secondo
0: non
1: te, lo so,
0: ha
1: Giovanni,
0: un senso quello che ho detto?
1: Guarda, Giovanni, ultimamente ti posso fare questa confessione?
0: Ultimamente.
1: Tante cose mi fanno capire che avresti bisogno di passare un bel weekend insieme a noi con l'RDS Summer Festival. Cioè, così ti riprendi un po'.
0: Vuoi dire questo 19-20 giugno a Rimini in Piazzale Fellini?
1: Potresti farlo perché c'è la doppia, come si dice.
0: Ma c'è
1: quindi...
0: già il mio alter ego lì.
1: Chi c'è il tuo alter ego?
2: Achille Lauro, yes.
1: Achillone,
2: yes,
1: vero.
2: Ma chi presenta?
1: Allora, ci saranno Chiara, poi ci saranno Leo Di Bello con Anna Pettinelli, quindi Chiara il 19 e Leo ed Anna il 20 di giugno. È una tappa importante perché sono due serate, in realtà il nostro parte RDS la sera prima e poi il 20 appunto il Summer Festival con tutti gli artisti che ovviamente tra cui hai nominato anche Achille Lauro,
0: sì,
1: ma non è l'unico.
0: Sai che cosa piacerebbe? Achille Lauro che canta le canzoni di Bruno Mars.
2: Oh no no, oh yes.
1: Potrebbe essere.
2: Oh sì.
1: E poi se vi va il 27 di giugno saremo a Monopoli, ci saremo io e Leo Di Bello sul palco, a Iglesias il 4 di luglio, insomma il nostro festival si può guardare anche da un punto di vista privilegiato comprando l'RDS Summer Kit.
2: Oh, yes.
1: E
2: come
1: baby?
2: Si compra? Con la nostra app per lo smartphone.
1: Certo.
2: E poi vi controllo a Rimini tutti quanti.
1: che cosa
2: avete
1: fate?
2: Comprata? Perché assistete tutto lì sotto al palco.
1: Non potete mancare, non potete
2: ci
1: mancare.
2: Ci sono anche le facilitazioni se avete i bimbi.
1: Certo, con il Summer Kit anche i più piccoli avranno un sacco di agevolazioni in più, quindi mi raccomando, vi aspettiamo perché il nostro festival non si ferma.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, la sezione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
4: Sì.
5: Lei ha buttato, purtroppo, nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
4: Cosa? Ma io nel i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
5: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
4: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
5: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
4: No.
5: Buongiorno.
3: Dalle 7 alle 10, every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
5: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
6: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Tra poco abbiamo la notizia che vi sfizia. È un po' che non la facciamo, Petra.
11: È però, un pochino, sì.
10: Ma questa è sfiziosissima.
11: Questa è molto particolare, restate con noi.

0: Siete su RDS con i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Poco fa parlavamo dell'inno dei mondiali, ma c'è un'altra cosa molto amata quando arrivano i mondiali e ve lo svegliamo adesso con la nostra bella notizia sfiziosa.
1: Vai!
2: Io non mi muovo a casa
1: perché
2: sino sfizia che io non mangio.
1: Allora, vediamo di levarci questo sfizio, Petro.
0: Ok, allora dicevamo, inno messo da parte, l'abbiamo già affrontata la questione.
1: Dai, quest'anno non è che stia...
0: Vabbè. Quello di Shakira dice.
1: Non è che sia.
0: Vabbè,
1: vedremo.
0: Non ci interessa.
1: Vedremo.
0: Ok.
1: No, no.
0: I pupazzoni che rappresentano i mondiali, cioè sì, le mascotte, sono l'altra cosa più amata quando i mondiali arrivano ogni 4 anni. E
1: allora,
0: ci sono anche delle mascotte quest'anno.
1: Vediamo quelle di quest'anno. Diciamo quelle perché non ce n'è una.
0: Sono tre animali. Sì,
1: oh,
0: tre animali.
1: Sentiamo.
0: Allora, c'è l'alce maple.
1: L'alce maple. Lo metto lì, lo segno e lo metto lì.
0: Poi abbiamo l'aquila clutch.
1: L'aquila clutch la segno e la metto lì.
0: E il giaguaro Zaiu.
1: E il giaguaro. Adesso lì bisogna associare la mascotte alla nazione.
0: Allora, intanto facciamo
1: tre
0: una premessa.
1: Sono tre le nazioni che ospitano.
0: Io ho scambiato l'alce per un maialino.
1: Molto bene. Ecco.
0: Con le però dice, ma le corna.
1: Allora, l'alce secondo voi è del Canada, Stati Uniti o Messico?
0: Vabbè, dai.
1: E l'aquila? Stati Uniti, Messico, Stati Uniti, l'aquila Stati Uniti.
0: E il giaguaro?
1: Giaguaro con la mossa del giaguaro, tu ti sciogli piano piano.
0: Dai, sì.
1: È di Roma, la mossa del giaguaro è di Roma. No, non è.
0: Dai, è abbastanza facile, l'alce immagino che sarà del Canada.
1: L'alce del Canada, il giaguaro è del...
0: Messico. Andando
1: Messico
0: per esclusione a
1: e
0: questo punto
1: abbiamo fatto Messico contenti tutti. Poi...
0: Però perché ne stiamo parlando? Perché ha fatto da una parte un po' sorridere una notizia che questa mattina era su tutti i giornali di un arresto avvenuto in Perù da parte di alcuni agenti travestiti proprio da mascotte dei mondiali.
1: Quale delle
0: hanno
1: tre?
0: Hanno seguito...
1: Tutti e tre? Erano in tre? Ognuno
0: due.
1: Una mascotte diversa? Ah,
0: no, solo due. Due. Erano travestiti da Clutch, quindi Aquila.
1: Dall'Aquila.
0: E Maple, ok? Quindi
1: erano
0: Stati Uniti e Maple, Canada.
1: Questi agenti si muovevano in incognito, vestiti così come degli animatori da villaggio turistico.
0: Dai, ragazzi, la scena è pazzesca. Loro così, dentro questo coso che fa discretamente caldo, dentro il vestito da pupazzone, hanno seguito questo spacciatore in Perù. A un certo punto lo hanno individuato, hanno cominciato a seguirlo sempre vestiti comunque con i testoni.
1: Ehi, Jack, nasconditi, ehi. Non farti vedere.
0: A un certo punto hanno fatto un video anche di questo arresto, perché hanno cominciato a correre sulle scale di casa dello spacciatore, lo hanno colto mentre stava guardando la cerimonia d'apertura
1: dei mondiali.
0: E loro a un certo punto hanno tolto il cappuccione, ma hanno comunque mantenuto il vestito, quindi li vedi con mezzo vestito da aquila e mezzo
1: si
0: da alce.
1: Si sono tolti il cappuccione stasera in caserma alle 6 c'è la baby dance. Così gli hanno detto, così no.
0: E quindi sono riusciti comunque a fare questo arresto filmato, ma fa sorridere vedere che a un certo punto si tolgono il cappuccio da alce, quello da aquila,
1: comunque,
0: e fanno irruzione in questa casa, ma ancora con le manopole da animali.
1: Comunque è bello anche l'idea di riprendersi, cioè di fare tutto
0: anche
1: ciò e di riprendersi, no?
0: Hanno fatto vedere la scena.
1: Bravo.
0: Sì.

0: Ecco, ora torniamo in regola.
1: Non ne usciamo. Sì.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
5: Buon pomeriggio. Donald Trump, protagonista al G7 francese di Evian, incontra Zelensky prima con Macron poi con Rubio. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, afferma il presidente americano. Sarebbero pronte sanzioni su gas e petrolio russi. Intanto 5 navi avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz, che assicura il capo della Casa Bianca riaprirà nel giorno della firma dell'accordo fra Stati Uniti ed Iran a Ginevra.
6: Le navi stanno iniziando ad uscire, venerdì sera sarà completamente aperto, è andato tutto molto bene con l'Iran, è un gruppo diverso di leader, alla fine abbiamo fatto un accordo, mi è dispiaciuto perché siamo dovuti tornare all'attacco per 2 notti e ho pensato ad una terza, ma ce l'abbiamo fatta prima che accadesse.
5: Intanto recuperato in un canale a Sant'Ostino di Livenza nel Veneziano il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. Il ragazzo aveva gettato il corpo in acqua, le ricerche andavano avanti da 3 giorni. Il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. Siamo ai mondiali di calcio, nella notte l'1-1 in Arabia Saudita-Uruguay, il 2-2 in Australia-Iran. Il tennis sull'erba tedesca di Halle al primo turno, Mattia Bellucci ha battuto in 2 set Alexander Bublik. Siamo a RDS Green, Roberta Lupi.
7: Artico, scoperti nuovi organismi marini negli abissi. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
8: Numerose specie ed ecosistemi diversi come i coralli bambù e i giardini di spugne sono stati ripresi per la prima volta in alta risoluzione nelle profondità marine e artiche. È stato possibile osservare come queste creature colorate vivono e interagiscono. Abbiamo filmato e raccolto campioni da un monte sottomarino finora inesplorato, sottolinea Greenpeace, dopo la sua spedizione durata 1 mese che si è conclusa qualche giorno fa a Bergen, in Norvegia. Un importante passo avanti nella conoscenza degli abissi artici che potrebbe fornire elementi decisivi per l'istituzione di nuove aree marine protette.
7: RDS Green torna domani alle 13:57.
2: Questo programma è offerto da...
1: Sentiamo il nostro sponsor.
0: Lufthansa. Perché fammelo dire, non so, abbiamo gli sponsor, gli ridiamo in faccia gli sponsor.
1: A me già il nome fa ridere.
0: Gente che investe, crede in questo programma.
1: Ma Lufthansa, non ci crede.
0: Lufthansa, la compagnia aerea con i biglietti da 1 euro, ma non sai quando parte, da dove parte e dove arriva. È un po'.
1: Che voglio dire?
0: È così, è un po'.
1: In generale le compagnie aeree, quelle un po', ma con i costi un po' più ridotti.
0: Quelle low cost. Quelle lì che tu dici, vabbè, parte, sai dove parte. Dove arriva?
1: Terra,
0: tu
1: ma...
0: sei convinto di arrivare nella grande capitale d'Europa.
1: Esatto.
0: E poi ti trovi a 2 ore e mezza di tragitto.
1: A sei ore di un altro volo per raggiungere il posto in cui volevi andare.
0: È così. Lufthansa vi offre anche la nostra sigla.
1: Bene, questa è una certezza.
0: Mi sta venendo l'ansia a dirlo. Pensa a te.
1: Lo so. Perché?
0: Che fa?
1: Peggio, più peggio.
9: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
0: Dai Petra, non mollare.
10: Petra, non mollo.
1: Giovanni Vernia.
10: Che sballo lavorare con Giovanni Vernia.
0: Ma c'è chi potrebbe affermare il contrario, ma di sicuro non è Giulio Caproni in regia. Si va d'amore, d'accordo. Io e Giulio Caproni capisco le sue pene per la bici. Non sapete cosa gli è successo, Giulio Caproni.
1: È successo di tutto, Giulio.
0: Ragazzi,
1: Caproni
0: ha bucato con la bici. Ha bucato.
1: Sì.
0: Gli ho detto: guarda, riparala con la bomboletta. Non mi ha voluto ascoltare. l'ha portata dal meccanico, il meccanico se l'è tenuta lì per ben 4 giorni.
1: Pensa,
0: è tornato dal meccanico, ha detto tutto a posto, riparata, l'ha presa e il giorno dopo veniva qua in

0: radio. Metti una musica triste. Metti una musica
1: breve
0: triste.
1: Storia triste di Giulio Caproni.
0: Subito. Stava venendo su dal Salitone qua per venire, sì, in Valduina, e a un certo punto la ruota faceva era di nuovo sgonfia la ruota. È lì che mi devi ascoltare. Con la bomboletta avresti risolto. Adesso niente, vogliamo vedere poi
1: sono fatti tuoi
0: il video dell'incontro di box con il meccanico della bici. Va bene.

0: domenica.
1: Questo era Safe su RDS, uno dei tanti protagonisti del nostro RDS Summer Festival a Genova. Domenica Safe è stato su quel palco insieme a tanti altri, è stato veramente un evento straordinario.
2: Prossimo
1: bellissimo
2: appuntamento del Summer Festival, l'abbiamo appena detto, ma ci piace ripeterci quando ci sono le cose belle, il 19-20 giugno a Rimini. Quindi
1: a Rimini, poi faremo Monopoli e anche Iglesias. Molto sono bene, tante le date. Tutto voi continuate a seguirci.
2: Trovate tutto su RDS.it oppure se vi scaricate la nostra app per lo smartphone, che è anche molto bella perché è gratis, voi vedrete che trovate certo tutto lì, anche per entrare, tutto per registrare,
1: per acquistare Summer Kit, per fare tante cose.
2: L'unica cosa che non trovate, sapete cos'è a quest'ora?
1: È un bel fritto misto.
2: Dai, fritto misto, Peppi. Andiamo in quel di Vigevano, dai, così.
1: Facciamolo.
2: Che non ci andiamo mai a Vigevano. Andiamo a Rimini,
1: Vigevano,
2: andiamo a Genova,
1: sì,
2: andiamo,
1: vero,
2: a Monopoli, a Vigevano, sì.
1: Parlavamo poco fa, no, degli agenti travestiti per fare degli arresti, e in Perù evidentemente quel travestimento serve. Restare misteriosi, in quel caso è una questione di sicurezza e di lavoro. A Vigevano c'è invece il misterioso Piantaman.
2: Cos'è Piantaman?
1: Che è stato ribattezzato un po' il supereroe del verde. È un uomo che non, sì, vuole far conoscere la propria identità, che gira proprio per il paese e i dintorni del paese a seminare fiori e ortaggi. Lo fa proprio anche nelle vie della città.
2: Che bello.
1: Attacca delle rose, fa queste cose
3: che
1: qua.
3: Bello.
1: Che
3: bello.
1: Stupendo.
2: Una volta che non semina, qualcuno che non semina terrore, vedi? Semina,
1: no, no,
2: piante,
1: lui semina
2: fiori,
1: bellezza.
2: Ortaggi,
1: sì,
2: ragazzi, tutta roba un sacco buona e un sacco genuina.
1: No, bravissimo.
2: Bello. Adesso però serve Aquaman.
1: Perché
2: quello che le annaffia queste piante qui, se no le metti, poi chi le annaffia?
1: Sono d'accordo, soprattutto quando d'estate, mai... quando gli italiani tendenzialmente lasciano le proprie abitazioni per andare in ferie. 9 su 10, quando
2: 9
1: però vanno in vacanza, sì, non riescono a staccarsi dal cellulare. Comunque,
2: gli altri c'è la batteria scarica, dove... gli altri perché non trovano la presa.
1: Sì,
2: l'ombrellone senza USB, non sai quello lì.
1: Sì,
2: vabbè.
1: Sì. Senti, poi ci spostiamo a Venezia invece, dove sempre in tema di vacanze e di turisti, no? I turisti sono sempre di più ovviamente quelli che arrivano a visitare il nostro paese, in realtà però c'è un tema di sicurezza che andrebbe affrontato, perché i porter, quelli
2: i
1: di Venezia,
2: porter. I Venezia porter, si i porter,
1: i porter sono spesso abusivi. Che cosa fanno? Afferrano i bagagli dei turisti e poi li restituiscono soltanto sotto ricatto, cioè chiedono dei soldi per rendere le valigie.
2: Quello che fanno
1: quello che fanno
2: col trolley quando sei all'aeroporto.
1: Ah, ma no, perché quando è fuori misura,
2: ma compagnia, sì, che te lo prendono,
1: già preso,
2: te lo prendono, ti dicono, no, devi pagare,
1: lo hanno etichettato,
2: se no lo devi, sì, non lo puoi

0: sparcare.
1: E lì quelle brutte scene proprio delle che persone devi... che aprono la valigia e cominciano a vestirsi.
0: Ti metti tutto addosso. Ti metti tutto addosso. Io lo faccio anch'io.
1: È così.
0: E quello
1: è così.
0: Che gli aveva rotto le ruote, te lo ricordi?
1: Sì, che sì, ride. È vero.
0: Che
1: è
0: non
1: vero,
0: entrava in quella cosina lì.
1: Ciao, vai,
0: gli ha spaccato le ruote. Adesso vuoi vedere se non ci sta. Quelle sfide.
1: Vabbè, succede, succede.
2: Più peggio di
3: Wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Menacci, maledetto me su RDS.
1: L'hai detto un po' come Popeye.
0: Sì.
1: Mi piace,
0: mi hai guardato un po' strano. Chi non l'ha visto se ne è accorto sicuramente. Chi sta guardando il 265 del digitale terrestre ormai conosce il tuo sguardo.
1: Per chi non lo sapesse, lui che dice queste cose è Giovanni Vernia, sì. Io sono Pietro Loreggiani, peggio più peggio con voi. Allora, tra poco faremo un coso qualcosa.
0: Cos'è? Okay,
1: ma
0: un coso
1: prima
0: qualcosa?
1: Il coso qualcosa
0: decliniamo...
1: è il nostro appuntamento quando decliniamo le cose.
0: Le cose a tema, vogliamo già dare il tema, lo diamo, lo spoileriamo.
1: Potremmo farlo.
0: Nazionali di calcio a tema lusso. Declineremo le nazionali di calcio a tema lusso. Attenzione, declineremo. Basta, l'abbiamo già detto.
1: Dai, no, lo fai perché poi dopo gli ascoltatori si preparano, lo sai. Quindi tra poco torniamo col coso qualcosa.
2: Tra poco torniamo.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
2: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
3: E non ascolto mai peggio, più peggio, perché io...

0: peggio più peggio, Petro, Reggiani e Giovanni Verdi.
1: Perché adesso ridi nel fuori onda?
0: Perché mi aspettavo comunque un Achillone.
1: Un Achillone che ti faccia l'imitazione, ma basta, dai, do fastidio. Do fastidio.
0: No, no, secondo me era bello.
1: Sentire io che faccio Achille Lauro. Poi dà fastidio se. Perché poi vedi, mi vengono quelle idee malsane. Però, ragazzi, posso dirvi una cosa? Cioè, io e Giulio Caproni nel fuori onda che abbiamo giocato tutto il tempo a fare Achille Lauro Bruno Mars.
0: Ah sì, eh?
1: Oddio, oddio. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh yeah, no, yeah. No, no, Dio, Dio. Oh sì, sì. Oh, no. Ma perché, dai? Perché
0: oh,
1: mi
0: sì,
1: fai
0: fare? Sì.
1: Oh no, no, no. Oh no, no, no, no. No, no, no, no, no. Beh, no, è troppo allegra questa cosa. Per Achille Lauro, un po' più ci vuole più dolore.
0: Beh, il dolore ce l'abbiamo già. Quando parliamo di mondiali, il dolore c'è, Vernia. Non ti preoccupare.
1: Quello c'è. Sì. Adesso c'è questa notizia che andremo adesso a sviscerare.
0: Sì.
1: Allora, prezzi alti, pubblico di ricchi, atmosfera sterilizzata da fighetti.
0: Sì,
1: è così.
0: Insomma, un po' il mondiale 2026 è un po' lo specchio di questa cosa. Molte partite sono praticamente inaccessibili per il prezzo, i biglietti quindi si vendono, ma non tanto. Gli stadi restano mezzi vuoti.
1: Beh,
0: quindi insomma, la situazione è un po' questa.
1: Insomma, sta diventando un'operazione molto, molto commerciale. Visto che ci sono anche le due pause che si chiamano.

0: Hydration,
1: sì.
0: Cos'è?
1: Sì, ho visto, hydration quella cosa per permettere in qualche modo comunque anche agli sponsor di avere,
0: di avere
1: un proprio
0: spazi,
1: momento. Sì,
0: insomma, sta diventando un po' troppo lusso. E
1: sì,
0: quindi,
1: una cosa un po' per ricchi, no? Per gente
0: ricchi.
1: Un po' più.
0: E quindi noi che non ci passa la mosca sotto al naso, noi adesso facciamo il coso qualcosa a tema nazionali più lusso.
1: Allora, ok, va bene.
0: Come funziona questo gioco? Sì, non è un gioco, innanzitutto, è solo una.
1: Un nostro momento così.
0: Una buttade.
1: Un divertissement.
0: Ecco.
1: Quella roba là. Insomma,
0: però a volte salta fuori la RDS bag per l'ascoltatore.
1: Certo, se voi siete bravi e veloci e avete idee migliori delle nostre, il che non è
0: che
1: assolutamente
0: non è
1: impossibile,
0: esatto.
1: Qualcuno di voi potrebbe portare a casa i nostri gadget.
0: Allora, okay? Provo a fare degli esempi.
1: Bravissimo.
0: Di nazionali a tema lusso. Vado.
1: Dai.
0: Uruguay.
1: Uruguay è bellissimo.
0: La nazionale argentone.
1: Beh, anche Argentina comunque si prestava.
0: Argentina, però non c'è tanta ricchezza. Sì. Invece argentone
1: dà l'idea, sì.
0: Maricco.
1: Invece che Marocco.
0: Questa io chiuderei così. Abbiamo già fatto la nostra bella figura.
1: Sì,
0: perché
1: sono
0: dire
1: belle.
0: Costa assai d'avorio. Perché?
1: È bella.
0: Perché dirlo?
1: Perché
0: dai, lasciamolo agli ascoltatori. Al 38822 sì. 38822.
1: Mandate le vostre.
2: Più peggio.
3: Più peggio.

0: con Cabana qui su RDS. I peggio più peggio sono con voi, Petro Loreggiane, Giovanni Vernia.
1: Ma torniamo subito in argomento coso qualcosa, nazionali a tema lusso. Allora, vediamo cosa è arrivato.
0: Sentiamo dai nostri gli ascoltatori.
1: Allora, dai nostri ascoltatori è arrivato Ecuadoro.
0: Ecuador è molto bello, carino, bravi.
1: Bello. Poi è arrivato Messi Cash. Messi Cash è molto molto fine, molto molto fine.
0: Sì, non è male.
1: Come fine anche Corea del Sud.
0: Corea del Sud, bello.
1: E
0: bello.
1: Fine anche Qatar, tra parentesi, sono già ricchi così.
0: Non c'era bisogno di modificarne il nome.
1: C'è un vocale.
2: Ciao peggio, vi segnalo un paese bellissimo, sì. L'Amborgana.
0: Beh ragazzi, ragazzi, vince a mani basse la
1: Morgana, vince la nostra RDS Bag, la diamo, sì. L'avevamo detto, la diamo.
3: Troppo torniamo più peggio.
4: Estate in giro per il mondo, porta con te un po' d'Italia.
5: Estate RDS, ascoltaci con la nostra app.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su Dolomiti Energetico.

0: energia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
1: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.

0: Io anteriore.
1: E la mia fino a 7 posti.
0: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ciao a tutti, sono Angelina Mango e anch'io ascolto I Peggio Più Peggio su RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman.
2: Come un vero businessman.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo,
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: sarà Pharrell Williams su RDS con Happy, insieme poi ai Peggio Più Peggio.
1: Poi c'è la versione di Petra quando fa gli auguri per il compleanno, diciamolo, sì? Lo ricordiamo che fa i post e scrive
0: Happy B-Day.
1: Happy B-Day scrive.
0: No, Happy B-Day.
1: Poi è bello perché fa i post per i familiari stretti, tipo per suo marito, per suo
0: certo
1: figlio. Non è che lo guarda in faccia, ehi, tanti auguri, gli dà un bel bacio dopo.
0: E non lo vedo mai.
1: Gli
0: non
1: fa
0: lo vedo
1: il post
0: mai
1: su Instagram come Happy B-Day.
0: Perché almeno lo raggiungo ovunque, visto che non c'è sempre. Allora, il caldo si fa sentire sempre di più, il cambiamento climatico purtroppo ha portato gli italiani a fare delle spese sempre più alte, perché dal 2013, in poco più di 10 anni, l'acquisto dei condizionatori è aumentato del 60%, proprio per contrastare il problema del caldo in casa,
1: fa
0: che ormai
1: caldo
0: è insopportabile.
1: Fa
0: ragazzi,
1: caldo,
0: sì,
1: e quindi va contrastato con quello, bisogna non esagerare.

0: Però soprattutto la notte comunque il caldo dà fastidio.
1: Beh certo, questo serve per dormire, ragazzi. Ormai
0: sì,
1: per
0: il condizionatore
1: dormire
0: lo usi per quello. Serve.
1: Solo che alcuni, hai notato che alcuni quando accendi il condizionatore di notte, sì, c'è sempre questo ronzio qua, c'è la funzione notte.
0: Sì, è vero.
1: Però anche la funzione notte io lo sento il
0: Dà fastidio anche a me. Sì, è fastidioso.
1: Io
0: devo
1: resto
0: dire
1: sveglio.
0: La verità.
1: Resto sveglio lo stesso.
0: Perché tu poi li accendi a volte per combattere anche le zanzare. Cioè, se tu accendi il condizionatore, la zanzara fa fatica a volare.
1: Li devi mettere a 15 gradi, però.
0: Sì, beh, sì. Quindi anche diciamo, però alla zanzara dà fastidio comunque, ok?
1: Sì, però la zanzara secondo me sta meglio fuori.
0: Devi scegliere tra le due cose, tra la zanzara.
1: Con la zanzariera funziona meglio, ti innervosisci di meno. Se metti
0: questo
1: la zanzariera,
0: questo è vero.
1: Fuori,
0: questo
1: secondo me, è più facile che muoia. Fuori è più facile che muoia la zanzara, perché fuori c'è il ventolone, quello dello scarico, che spara fuori quell'aria caldissima.
0: Mamma mia,
1: che fa passire le piante sul balcone.
0: Se tu per sbaglio hai messo davanti un gelsomino, un falso gelsomino, come si chiama, no? Quelli che ti fanno la siepe, metà lo bruci con quella.
1: Il basilico invece per sicurezza appassisce subito appena lo pianti.
0: Lo porti a casa dal supermercato, lo appoggi, la sera è già morto.
1: E in ligure ti dice: ti prego, non mi mettere lì fuori. Piuttosto secco da solo. È una sofferenza. Fuori c'è un mondo sul clima, perché sul balcone è lì il clou del climatizzatore.
0: Sì.
1: Perché lì c'è anche lo scarico, no?
0: Quando
1: tu fai l'impianto e lo fai dopo di condizionamento,
0: dopo che hai ristrutturato,
1: dopo la costruzione del palazzo, no? tu al tecnico le dici: scusi, ma dove scarica questo?
0: Dovevamo
1: mettere la tanica, signor.
0: Devi mettere la tanica dell'acqua,
1: quella bianca.
0: Quella va gestita,
1: quella di quella plastica che è consistente. Quella plastica è cotta dal sole.
0: Sì,
1: quindi tu la metti lì, no? E ha quella consistenza. Pane Carasau.
0: Cioè,
1: il pane Carasau come funziona? Perché tu sta lì.
0: Tu lo guardi, sembra stabile.
1: Ed è bello stabile. Poi lo tocchi un attimo e si spezza in mille pezzi, tipo il vetro.
0: È friabile.
1: E la plastica e la tanica è uguale. Tu è bella piena, te ne accorgi di notte.
0: Certo.
1: Che è piena, te ne accorgi perché senti clic clic clic, clic lei si riempie sempre di notte. La tanica ti deve dar fastidio.
0: Sì, tu, andrebbe svuotata in teoria.
1: Toccava a me, toccava a te, insomma, un piccolo litigio, tante separazioni per colpa della tanica. Quindi tu ti alzi, la vai a prendere fuori, appena la tocchi, si apre e le cascate del Niagara.
0: Un gallone d'acqua sul balcone.
1: Su un gallone d'acqua, come sei americana, Petra.
0: Lo
1: che
0: so.
1: Bello lavorare con americani.
2: Più peggio
3: di

0: E con questa canzone si chiude anche questa che puntata bello. Dei peggio più peggio. Petra Loregiano.
1: Non mollare.
2: Puoi mollare adesso.
0: Ma non mollo, Giovanni mollare. Vernia.
3: A Giovanni, sei tutti noi.
2: Adesso ed esagerati. Chi è tutti voi? È Giulio Caproni che è in regia. Domani, domani vi raccontiamo come è andata a finire con la sua bicicletta, perché gli ascoltatori ci hanno scritto.
0: Certo.
2: Ma come è finita? Adesso non è finita perché è qua.
0: Vogliono
2: appena
0: sapere.
2: Appena mola i ferri, come si dice in Veneto, va a dare.
0: Va a risolvere la questione.
2: Va a risolvere la questione. L'abbiamo visto abbastanza avvelenato, devo dire.
0: Sì, un pochino. Beh, con ragione, se posso permettermi. Ha ragione. Allora, tra poco Guarini e Lanfranchi Show, ma prima di dare la linea a Claudio Roberta c'è il nostro dubbione. Lo facciamo?
2: E facciamo, dai. È gratis, dai.
4: Ma
2: quelli che premono il pulsante pedonale 20 volte
0: al semaforo, io lo faccio.
2: È veloce. Pensano sia un videogioco e più schiacci veloce e più togli i secondi al rosso.
0: E io ho questa sensazione, continuo finché a un certo punto arriva.
2: Anche io
0: l'ho fatto spessissimo.
2: E lo faccio anche sull'ascensore.
0: Quello poi
2: sì.
0: Ha voglia.
2: Sì, sì, sì.
0: Poi russo, chi c'è sull'ascensore?
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Guido De Santis in redazione RDS.
2: Ciao Roby, buon pomeriggio a tutti.
1: Ti ascoltiamo per le news.
2: Negli Stati Uniti l'FBI ha annunciato di aver sventato un presunto tentativo di attentato contro la Casa Bianca. Era pianificato per lo scorso 14 giugno nell'ambito dei festeggiamenti per gli 80 anni di Donald Trump. Il presidente americano e al G7 francese di Evian ha incontrato il numero uno di Kiev Zelensky, prima con Macron e poi con Rubio. Dalla sessione sull'Ucraina, sostengono fonti italiane, è emerso come si stia cercando di rafforzare il sostegno energetico ai vari paesi. Convocata per domani alle 9 una nuova riunione del tavolo Hormuz per aggiornare costantemente le nostre imprese sulla crisi. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani. A San Stino di Divenza, Venezia.

0: un'attenzione sempre maggiore al benessere mentale. In questo scenario torna Wanderlust 108, il Mindful Triathlon che nel 2026 farà tappa a Venezia, Milano e Roma, con esperti di yoga, meditazione e pratiche di consapevolezza. Alcuni consigli di Francesca Cassia, co-founder del portale Odaka Yoga.
1: Pochi minuti di silenzio possono cambiare il ritmo di una giornata. Prima di guardare il telefono o prima di dormire, concediti 5 minuti di respiro consapevole. L'espirazione attiva la parte rilassante del sistema nervoso, il parasimpatico, e l'inspirazione invece dà dinamismo al simpatico.
0: E l'ascolto.
1: Spesso ascoltiamo tutti tranne che noi stessi. Personalmente pratico la camminata meditativa. A piedi nudi ci insegna a percepire come mi sento dentro. Più sviluppiamo l'ascolto, più diventano consapevoli le nostre scelte.
0: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
2: Poi Roberto Lanfranchi dice che non sono puntuale. 30 secondi prima sono qui delle 15, il Guerrini e Lanfranchi Show.
3: Ragazzi, ma quanto è bello uscire da lavoro, accendere la radio e sentire Roberto e Claudio.
2: Grazie. Esatto, è una bellezza meravigliosa. I conduttori sono Claudio Guerrini.
4: Signor Claudio, buon pomeriggio. Ciao. Rammenti le gocce, eh?
2: Sì, sì, le goccine per andare bene in diretta. E Roberta Lanfranchi.
5: E Roberta è bellina. E Roberta è dolce, sì. La Robertina è un amore, sì, sì, sì.
2: Ma. Ragazzi, questo sarà il nuovo inno nazionale, ha detto la Meloni.
6: Quanto mi piace questa,
2: la dolce Robertina.
6: Sì, sì, sì. Ma no, mi ricordo un'altra cosa.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: mixata su RDS.
1: L'ho lasciata Linda e Pinta, stavolta non ti puoi. Ah,
0: a proposito di Linda.
1: Di Linda
0: e Pinta.
2: Ciao Linda Cravera.
0: Ciao Linda.
1: Gravela, però si chiama Gravela. Ha cominciato a sbagliare il direttore che la chiamava Granero.
0: Sì.
1: E poi adesso sbaglio anche gli altri. Gravela.
2: Bentornato, Shishu Pastishu. Come stai?
1: Sto bene. Sure che abbiamo pareggiato la prima partita. Abbiamo fatto 1-1 Ancelotti non ci ha fatto vincere.
0: Vabbè. Ragazzi,
1: a proposito, che pensi? Dai, diciamo due parole sul mondiale. Sono iniziati i mondiali.
0: Io sono andata a letto alle 10 ieri sera,
1: vabbè,
0: ero cotta.
1: Però, ho capito. Ma una parte, hai visto manco un minuto di mondiale?
0: Non ho visto manco un minuto di tavolo di cena ieri sera.
1: Una domanda al volo: come mai tutti questi pareggi? Secondo te? C'è la pareggite al mondiale? Che è successo?
0: Ragazzi, perché nessuno vuol fare sgarbi all'altro.
1: Non credo.
0: Secondo me è un mondiale inclusivo.
1: Sì, certo.
0: È un mondiale in cui non si vuole primeggiare.
1: Esatto, si vuole.
0: E quindi niente. Lo vedremo verso la fine.
1: Se tutti pareggiano, poi alla fine chi vince?
0: No, la monetina. Alla fine si lancia una monetina, così nessuno si stanca a fare i supplementari. Monetina e via.
1: Ero indeciso se chiederti sui pareggi mondiali o su questo valzer degli allenatori. Amorim, che mi dici di Amorim?
0: Amorim balla bene. Il valzer.
1: Dico questo valzer delle panchine.
0: Io
1: come
0: non
1: lo
0: so
1: vedi?
0: Chi sia Amorim? Chi è Amorim?
1: Ragazzi, allora 38822.
0: Come si scrive Amorim?
1: Tanto, instant sondage. No, non lo cercare. Instant sondage 38822 per capire. Voi sapete chi è Amorim? Durante la pubblicità vediamo quanti di voi lo sanno.
0: Hai detto che è un allenatore.
1: Sì, di chi però adesso?
0: Di qualcuno sarà.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Rain,
4: Samurai J,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo.
1: Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Salti da Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
5: Wow!
4: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e di

0: evento. Let's go! Da Mediaworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
2: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan, ha firmato stamattina.
4: Grazie mille.
5: Tranquilla, Robby, non sei l'unica.
4: Ah, ecco.

0: Questa è una canzone che Robbie Williams, Robbie, ha mutuato dal famoso Love of My Life. Tu te lo ricordi il mitico Love of My Life?
1: Dillo.
2: Love of My Life.
0: Ciao tesoro, come stai? Senti, ci vediamo stasera a cena per caso?
2: Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica?
0: Certo, molto volentieri. Dai, ci vediamo stasera, ti aspetto col palo.
2: A stasera, un bacino. Ciao, amore.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, cara, stasera. Ciao.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ecco. Che c'è?
1: No, niente.
0: No, vabbè, ragazzi, è un pezzo storico. E Robbie Williams, quando sentì sta telefonata? Love My Life è bellissima. Ci faccio
2: Love
0: un pezzo.
2: Love My Life.
1: Basta.
0: Ci faccio un pezzo. No, tra l'altro adesso la Minetti è stata archiviata, è tutto a posto. Anche
1: sì,
0: la,
1: è vero, è vero.
0: Tutto il suo caso è anche finito, la grazia
1: finito.
0: È tutto ok, quindi possiamo parlarne liberamente.
1: Va bene, invece io vi porto a Tokyo. Va bene?
0: Beh, te pare male.
1: Allora, perché a partire dal 1 giugno, sì. Sentite questa, eh?
0: Sì.
1: A partire dal 1 giugno, sì. Il nuovo regolamento del decoro urbano nel quartiere di Shibuya, che è uno dei più affollati di Tokyo.
0: Sì.
1: E il più frequentato, tra l'altro, dai turisti, prevede una multa di circa 11 euro.
0: Vabbè.
1: 2000 yen.
0: Sì.
1: Per chiunque venga scoperto a buttare spazzatura per terra.
0: Ma giusto, mi pare anche poco, onestamente.
1: Per metterlo in atto è nata una specie di polizia dei rifiuti.
0: Ecco.
1: Che è una squadra di una 60ina di addetti.
0: Bravi.
1: Che girano per la zona, incluso il famosissimo attraversamento pedonale che si vede in tutte le foto, con un mazzetto di ricevute e un terminale per i pagamenti elettronici.
0: Ecco.
1: Ok?
0: Certo. Beh,
1: allora, sappiamo che il Giappone è un paese noto per la grande attenzione, insomma, alla pulizia dei luoghi pubblici.
0: Sì, sì, ma fa piacere a tutti avere città pulite.
1: Assolutamente.
0: Certo.
1: Questa grande attenzione è per la pulizia dei luoghi pubblici è mantenuta più grazie al senso civico degli abitanti che per la presenza di cestini, che quasi non ci sono, eh?
0: Pensa un po', invece la scusa di qua è non sapevo dove buttarla, non c'erano i cestini,
1: non c'erano
0: la
1: cestini
0: terra.
1: La butto per terra.
0: Non è così che funziona.
1: Perché là non ci sono o se ne sono pochissimi di cestini?

0: cestini, perché le amministrazioni locali non vogliono permettere alle persone di buttare nei cestini pubblici i rifiuti domestici,
1: che molti fanno, sì.
0: Così per non differenziare la spazzatura,
1: sì, certo.
0: Poi hanno il timore che vengano usate per nascondere bombe o fare attentati. Beh, ricordate, certo, gli attentati col gas nella metro di Tokyo nel 95, ecco.
1: Purtroppo sì.
0: E quindi, insomma, per tanti motivi mettono pochissimi cestini che si fanno fatica a trovare,
1: sì.
0: E infatti è disorientante per i turisti stranieri, perché in un recente sondaggio è risultato come il problema incontrato con più frequenza dai viaggiatori.
1: Pensa un po', però comunque loro non vogliono che si butti per terra, ecco, perché questo è il problema, vedi, quando si fa una, diciamo, una nuova legge o si istituisce una nuova regola, poi, come hai detto tu, c'è la polizia, no, che è di 69, sì, persone, ecco, quando si fanno le nuove regole, secondo me, se non si mette in atto poi immediatamente un personale che le possa controllare, che possa controllare il rispetto di quelle regole, diventa inutile. Faccio l'esempio del casco dei monopattini. È inutile che si dice da domani obbligo del casco, quando il 90% delle persone a Milano, ma credo nel resto d'Italia, non porta il casco e nessuno dice nulla perché ci sono pochi poliziotti, pochi vigili. Se non si mettono persone a controllare, fare nuove leggi non ha senso.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, anche i negozi del quartiere, quelli che vendono soprattutto cibo da sporto, distributori automatici, quelli che si trovano in alcune zone designate, sono obbligati ad avere un cestino e a permettere, ecco, di usarlo anche a chi non è cliente.
1: Certo.
0: Altrimenti c'è una multa di 300 euro. Però la controllano, eh? Non ci sono in giro persone che controllano.
1: Questo è il discorso, cioè mettere persone che controllano. Fare una regola senza controllo è come non farla. Infatti qui non la rispetta praticamente nessuno.
0: C'è la novità.
1: Meno male, va.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Angelina Mango e Marco Bengoni. Pianto d'amore.

0: scusate, sì, ma per l'asilo è di qua?
1: Sì.
2: Credo di sì.
1: Veloce perché escono alle 4.
2: Che bella canzone.
1: Noi fino alle 4 li teniamo.
2: Sì, esatto.
1: Va bene, dalle 4 poi li aspettiamo, i genitori alla sicurezza.
2: Esattamente. Noi invece siamo comunque fino alle 7 in onda, no? Lo volevo dire.
3: Scusate, ma si può cambiare Claudio Guerrini?
1: No. Oggi devi cambiare
2: il titolo, devi cambiare il titolo del programma. Deve accettare Roberta il nuovo compagno.
1: Deve
2: fare dei provini, dei casting. E come si potrebbero chiamare?
1: Shishu.
2: Amici di Roberta si potrebbe chiamare.
1: Il casting.
2: Esatto, ti scegli i giurati e alla fine si sceglie l'anti-Guerrini, il nuovo Guerrini.
1: L'anti-Guerrini.
4: Sinceramente non lo so e non mi interessa.
1: Pensa a me, bene, figurati.
2: Dopo questa bella canzone dedicata a una grande attrice italiana, tra un po' ci sarà il War Parade. Te la ricordi, no?
1: Che cosa?
2: Hey there, Delilah.

0: Chi è Delilah?
1: Delilah De Lazzaro.
0: Ma no!
1: Non è lei?
0: Delilah De Lazzaro.
1: Delilah De Lazzaro, mi sono sbagliato?
0: Un pochino, ma
1: era brava, brava.
0: Prepara il cabaret,
1: anche
0: per favore.
1: Sabrina Ferraioli.
0: Sabrina?
1: Non ce l'avete.
2: Per no. Noi l'unica dea è la Lanfranchi.
1: Sono d'accordo.
0: Pensa che livello.
3: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
4: Estate.
5: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
6: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: Sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 car. Canoni 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
13: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa di debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it. Buona vita.
14: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
15: Disney e Pixar presentano
16: Jesse, pronto?
17: Woody!
15: Toy Story 5.
18: La tecnologia ha invaso casa nostra.
19: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
15: I giocattoli contro la tecnologia.
4: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
15: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Scontenti, dovete capire che Guerrini sta a Lanfranchi come Lanfranchi sta a Guerrini.
1: Non l'ho capito.

questa settimana è prima in praticamente tutta America, non vi sto ad elencare tutti i paesi. È una ragazza che noi conosciamo bene, perché parliamo di Olivia Rodrigo, 23 anni la ragazza, è la ragazza dei record praticamente.

lei è americana, di origini filippine, tedesche e irlandesi, e ha pubblicato proprio il 12 di giugno, oggi è il 16, quindi è uscito 4 giorni fa, è già esploso nelle classifiche, intanto quelle americane, ma arriverà sicuramente il successo anche da noi. È il terzo estratto dal terzo album in studio di Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

0: Quant'è carina e brava questa ragazza, guarda.
1: Sì, è bello sto pezzo,
0: è
1: bello
0: molto carino.
1: Quindi mi stai dicendo che è primo in worldwide, in mezzo mondo.
0: Praticamente sì.
1: Va bene, allora per riuscire a trovare un paese dove non è prima sta canzone,
0: sì?
1: Sono andato in Francia, senti già l'atmosfera francofona, come senti un po' il profumo di Montmartre, del quartiere latino. Sì, perché lei è una cantante maliana naturalizzata francese, tra l'altro è fidanzata di un rapper francese, RK, non so in francese come si dice, Riyad Khartoum, e ha fatto questo disco, mi devo avvalere, scusate, anche del mio telefono, perdonatemi ma c'è un blocco di internet, insieme a L'Art Flaveuse, si chiama così. Lei è Aya Nakamura, appunto, dal Mali, è arrivata in Francia, e questo pezzo sta spopolando lì, oltre Alpe, diciamo, in Francia, e si chiama Sexy

0: È una bella atmosfera questa, sì. Molto carina, molto carina.
1: Mi ricordi solo come si chiama lei?
0: Aya Nakamura.
1: Ok.
0: Dal Mali, ha 31 anni, insomma, è naturalizzata francese, rappa in francese, perfetto. E Sexy Nanna sta spopolando. Ecco, adesso
1: mi
0: è arrivato
1: piace.
0: Anche le Flaveuse. Senti, c'è anche lui.
1: Senti.
0: A me devo dirvi che il rap francese mi è sempre piaciuto, da tempi degli Elegance con Vacances Jubilitou.
1: Oh, cosa hai tirato fuori dal cilindrino?
0: E non è detto che domani.
1: Non è detto che domani.
0: Che dopo domani, scusa.
1: Ah, per il discomparso.
0: Ma che ne so, ma che ne so.
1: Tanto se l'ha dimenticato entro stasera. E dopo domani ne troverete un'altra, tranquilli.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Guido De Santis e le notizie dall'Italia e dal mondo. Ciao Guido.
4: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti.
3: Collegamento in diretta dalla redazione RDS.
4: G7 di Evian in Francia con Zelensky, il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha intenzione di rendere pubblico il testo integrale del memorandum raggiunto con l'Iran, leggendolo entro un paio di giorni, integralmente davanti alle telecamere. Questo per evitare, a suo dire, interpretazioni distorte. In Italia sono gravemente indiziate per la costituzione di una cellula terroristica anarchica e per un attentato alla linea dell'alta velocità Roma-Firenze, 7 persone arrestate dalla Digos, 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Tutto lascia presagire che gli indagati, in vista della scadenza rinnovo del regime di 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, decidano di tornare a colpire con maggiore vigore, scrive nell'ordinanza il GIP di Roma Rosalba Liso. Nel veneziano ho trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso. Intanto aumentano gli omicidi e i tentati omicidi commessi dai minori. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, in audizione davanti alla commissione antimafia.
5: Si sta anche pensando di adottare un protocollo per comprendere se sia possibile adottare delle misure di sicurezza anche nei confronti dei non imputabili infra 14 anni. Noi abbiamo avuto delle evidenze molto concrete di ragazzi di 14-15 anni, di 13, di 12, di 10 anni che delinquono, addirittura due ragazzi di 8 anni. E tanto è che io mi faccio sempre la medesima domanda: dove stanno i genitori?
4: I mercati, apertura mista per Wall Street, indice Dow Jones più 0,64%, meno 0,07% il Nasdaq, vola SpaceX più 8% a pochi giorni dal suo debutto in borsa. Il Brent scende sotto quota $80 e la prima volta in 3 mesi il petrolio WTI arretra del 4,8%. Siamo allo sport e c'è Gianluca Teodori.
6: New York, Boston, Kansas City e San Francisco, le sedi al Mondiale di calcio per il debutto della Francia contro il Senegal alle 21, Iraq-Norvegia a mezzanotte, alle 3 del mattino l'esordio dell'Argentina contro l'Algeria, domattina alle 6 Austria-Giordania. Sul mercato Ruben Amorim, firmato con il Milan, contratto biennale per il 41enne tecnico portoghese, ex Manchester United e Sporting Lisbona. Nico passa a Como ancora per una stagione, l'argentino di proprietà del Real Madrid ha comunicato al club dei Blancos la volontà di rimanere ancora con Fabregas. Tennis ad Halle in Germania, sull'erba Mattia Bellucci ha battuto al primo turno il detentore del torneo Alexander Bublik. Per Lorenzo Sonego, ripescato in tabellone, inizio contro Ben Shelton. Questa è RDS.
2: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio.
7: È l'ora interattiva questa, sì. L'ora interattiva.
2: Sì, è l'ora interattiva. Questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, sì. La radio che state ascoltando è sempre RDS. Oggi parleremo di petto villoso e petto depilato, vi dico la
3: Parliamo di peli, ragazzi. È una questione di peli. Adesso non mettiamo zucchero con una questione di peli, che è una cosa banale.
2: È questione di peli.
3: Cioè, nelle radio, quando si fanno questi argomenti, il conduttore dice: mi metti zucchero, e fa: è una questione di peli per mettere l'argomento. Ma no, quegli abbinamenti banali tra musica e argomento, mamma mia.
2: Ma no, ma siccome non ci abbiamo pensato, perché hai fatto tutta questa cotta?
3: No, perché ho immaginato qualcuno l'avrebbe fatto.
8: Inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Madame Marrakesh su RDS.
1: Allora, cambia l'ora, cambia la regia. Se ne va la nostra Linda Gravela, che ha deciso come al solito sti giorni, dopo un'ora non ce la fa più. È arrivato Luca Bernardinelli.
2: Ciao belle, siete fantastici.
0: Ciao. Grazie. Lu, buon però, lavoro.
1: Mi sembra che fosse la sua voce, non lo so, secondo me utilizza l'intelligenza artificiale.
0: Non lo so, ma comunque quando lui arriva in diretta cambia voce.
1: Sai quando camuffano nelle interviste, quelle un po' particolari nei programmi televisivi,
0: sì,
1: nelle
0: per
1: inchieste.
0: Restare anonimo, lui
1: per restare
0: non vuole
1: anonimo.
0: Apparire,
1: lui
0: sì,
1: usa
0: sì,
1: queste
0: sì,
1: voci.
3: Ciao ragazzi, bell'argomento, molto interessante.
1: Questo è lui, questo è lui. Questo è lui, brava, questo è lui.
0: Ora lo riconosco.
1: Lui parla così.
0: Allora, amici, parliamo di questo oggi perché sì, per anni il modello dominante è stato quello del corpo maschile perfettamente rasato, lucido. Sai, quello
1: posso farlo vedere? Io sono, mi sono depilato ieri sera.
0: No, no, no, non fa niente. Io mi fido ciecamente. Lucido, scolpito proprio tipo statua, palestrato.
1: Qua,
0: ecco.
1: Qua.
0: Il petto senza un pelo sembrava quasi obbligatorio.
1: Glabro.
0: Soprattutto tra gli influencer, i modelli,
1: sì, certo,
0: i modelli sì, quasi sempre,
1: certo,
0: anche personaggi televisivi. Oggi però qualcosa sta cambiando, perché sempre più uomini stanno dicendo addio alla depilazione totale per riscoprire il fascino di un aspetto più spontaneo, più wild, direi io.
1: A me i peli non piacciono, né negli uomini né nelle donne.
0: Vabbè, tu sei un uomo, io... ti depili, ma tutto ti depili tu.
1: A parte le gambe, sì, a parte le gambe che...
0: Braccia?
1: Sì, sì, sì, ecco. Beh, le braccia si vedono, guardate.
0: Sono da qua non le
1: sono
0: vedo.
1: Sono completamente lisce. Beh, okay, chi guarda la TV naturalmente, la RDS social.
0: La barba non la fai.
1: La barba me la tengo.
0: Gambe no.
1: Gambe no, perché è troppo, perché è troppo.
0: Ok, quindi né coscia né polpaccio.
1: Tutto, dalla cintola in su, tutto mi depilo.
0: Ok.
1: Comprese le parti intime.
0: Tranne barba.
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Infatti mi faccio male ogni tanto.
0: Allora, quali sono i pro e i contro del,
1: sì,
0: del petto villoso e del petto depilato?
1: Brava, sì, quali sono? Secondo...
0: Allora, intanto il petto villoso non richiede manutenzione, o comunque molto meno rispetto,
1: certo,
0: no?
1: Certo, vabbè, lo lasci così com'è.
0: Che si là, sì, al massimo te lo accorci, credo, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: No. Sì, quando te lo depili completamente devi farlo con costanza.
0: E la... chi è Costanza?
1: La mia amica.
0: Allora, appunto. Viene spesso associato a un'immagine virile, molto
1: sì,
0: matura,
1: sì,
0: un po' rude,
1: sì,
0: no? E
1: anche,
0: quindi c'è questa, sì, questa tendenza a ritornare al villoso. E allora, i vantaggi del petto depilato è intanto che si vedono di più i muscoli,
1: brava,
0: perché sono più definiti.
1: I pettorali,
0: tu dici,
1: gli addominali.
0: Lo dico a te che sei proprio un uomo.
1: Tu fai bene, cioè, io mi sto allenando per... di brutto con la mia persona.
0: Vedi, pettorali, addominali,
1: Lo vedi?
0: E tende a far apparire la persona più giovane e fresca.
1: Sì, più pulita, ragazzi, a me dà una sensazione di pulizia maggiore.
0: Allora, facilita i massaggi e l'applicazione di creme
1: sì,
0: solari.
1: Vero.
0: Però richiede costanza, ragazzi. Perché
1: anche una carezza depilare femminile, quando ti dà una carezza sul petto, che sente tutte queste curve, capito, del muscolo.
0: No, io devo sentire i peli.
1: Tu devi sentire i peli?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Ma che c'è di bello
0: non
1: in un pelo?
0: Non potrei stare con un uomo che si depila.
1: Ah, vedi, e questa è un'altra cosa che ci esclude.
0: No, no, infatti, ma no, ma già dall'inizio
1: lo
0: sapevamo.
1: Ma tu invece?
0: Io sì, mi depilo.
1: Lo vedi?
0: Però questa cosa è anche, accade anche alle donne. Perché è ritornato di moda.
1: No.
0: Claudio, fammelo dire, le ascelle non depilate.
1: No.
0: Sì, sì, peli sotto le ascelle. Si vedono tantissime anche star hollywoodiane.
1: Eccole.
0: Che lasciano proprio selvaggio il pelo dell'ascella.
1: Sì, spero solo l'ascella, spero.
0: Questo non te lo so dire. No, ho visto anche tanti peli sulle gambe. Ma se una si sente meglio così, perché
1: no,
0: deve
1: no,
0: fare il
1: contrario? Allora, io sono dell'idea che ognuno deve fare quello che sia meglio per se stesso.
0: Esatto.
1: Poi gli altri, a chi piace, a chi non piace. Quindi cosa chiediamo ai nostri amici?
0: E quindi chiediamo agli uomini.
1: Sì.
0: Vi piacciono di più i vostri peli o li togliete perché vi danno fastidio?
1: Sì.
0: Alle donne chiediamo se preferiscono l'uomo depilato o l'uomo villoso.
1: Esatto.
0: Se loro si depilano, cioè il rapporto coi peli.
1: Esatto.
0: Uomo o donna?
1: Ve li togliete dove ve li togliete, dappertutto, quali zone preferite?
0: Esatto.
1: Per voi e per il vostro partner.
0: Scusa, dica.
1: 3882 3882.
0: Quello volevo dire.
1: Meno peli vedo e meglio sto.
0: Vabbè, dipende però.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore.
2: Non è un canto d'amore.
0: Ippiaio, però anche no.
3: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato, qui però anche no.
0: Dolce nera, epopea.
4: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Sera Spyro, Material Lover, alle 4.20 nel pomeriggio di RDS durante l'ora interattiva del Guerrini Lanfranchi Show.
1: Oggi parliamo di petto depilato, petto villoso.
0: Corpi.
1: Di corpi. Depilati. Anche perché adesso ci si comincia a levare i vestiti, no? Andando
0: certo.
1: al mare, mettendosi al sole. E quindi c'è chi ha bisogno magari di togliere tutto ciò che era invernale.
0: Beh, ormai sì, tra l'altro i prossimi giorni sfioreremo
1: certo.
0: 40 gradi.
1: Appunto. E quindi stanno arrivando i primi messaggi.
2: Depilazione totale sull'uomo, sulla donna.
0: Brava,
2: il pelo trattiene il sale del sudore, il pelo è sporco, la depilazione è indice di pulizia sempre.
0: Quello che dicevo io in maniera meno, diciamo, meno stentorea. Mi dà l'idea, forse anche la pratica, di essere più pulito. Beh, certo, il pello sì è anche un ricettacolo, lo sappiamo.
1: Basta lavarsi, ragazzi.
0: Sì, cioè, questo è ovvio.
1: Ecco,
0: ovvio.
1: Ci si lava, si parte da una buona base, direi io.
0: Però la signora non so se era una dottoressa o altro.
1: Non lo so.
0: Però sì, è così.
1: Va bene, ognuno ovviamente ha il suo pensiero a riguardo. 388 22 38822, tra poco ancora i vostri messaggi.
0: Scappa!
1: Dove?
0: Arriva Anna! Sì, via!
1: Cioè?
0: Adesso, senti!
1: Leo Di Bello!
0: Chi
1: sì!
0: Siamo,
1: è lui! Finalmente su un palco insieme!
0: Sì.
1: Stiamo arrivando a Rimini, in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival. Venerdì 19, una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotte Rosa. Per l'appunto, è sabato 20, il grande live con
0: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
1: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
0: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
1: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
5: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
13: Sanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
15: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
16: Allora, eccola! Ma quale depilazione? Io per passare da un pelo all'altro c'ho bisogno del motorino. Se li tagli anche quei due che mi rimangono, mi sento un gallinaccio spennato.
17: Non li togliere.
18: Quando torno al mio paese.
19: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
20: Metti il cuore.
21: L'estate è viva solo con RDS.
22: 100% grandi successi.

0: su RDS.
1: Si depila in Liga?
0: Allora. Allora, sempre no, perché domande. L'ho visto in un live.
1: Ah, vedi che l'hai visto?
0: Allo stadio olimpico.
1: Te
0: mi
1: lo
0: sembra
1: ricordi?
0: Che abbia il petto depilato.
1: Depilato, depilato.
0: O non so se naturalmente o.
1: Perché sai, i rocker spesso sono più.
0: Io non me lo ricordo
1: più...
0: coi peli, Liga. Qualcuno di voi può confermarmi?
1: Di solito i rocker sono più wild, io me li immagino tutti iperpelosi, però magari no. Tipo Piero Pelù,
0: io
1: questi qua.
0: Me lo ricordo, si è tolto la maglietta, aveva solo un gilet.
1: Vedi, perché lui glielo fanno togliere la maglietta e a me no?
0: Lui era su un palco.
1: Ah, vabbè, quindi su un palco posso.
0: Sul palco puoi fare quello che ti pare. Tanto. Allora, depilazione. No, non lo so, non
1: tanto
0: so più
1: la gente
0: come
1: scappa.
0: Uscirne.
1: Tanto ti guarda nessuno.
0: No, non era quello, no, ci no, mancherebbe, non mi permetterei rendo, mai.
1: È probabile.
0: No, allora, uomo con petto villoso, sì. Uomo depilato, le donne come lo vendono, gli uomini come si sentono? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, siete fantastici, sono Giovanni da Palermo.
0: Ciao.
1: Bravo.
2: Io con i peli ho sempre avuto un legame assurdo. A me non piacciono e ne ho tantissimi, anche sulla schiena.
0: Okay.
2: Sì. Ma ho sempre avuto compagni nella mia vita che mi amavano soprattutto per i miei peli.
1: Vedi, guardate, vedi.
2: Una lotta assurda.
1: È vero, ci sono persone, ragazze nel mio caso, donne, che mi dicono perché ti depili? Sono così belli i peli, la pensavo esattamente come te. Io niente, rimango della mia, io sto bene così e rimango così. Però ci sono appassionate di peli.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Le pelologhe, le pelofile.
0: Non potrei vedere mio marito depilato.
1: Sì.
0: No, non potrei, no.
1: Non potresti.
0: Che bello abbracciarlo, sentire che
1: poi, tra l'altro, avendo un bel fisico, anche bello muscoloso, cioè come dicevi tu prima, senza peli si vedrebbero ancora di più le caratteristiche.
0: Si vede lo stesso.
1: Ho capito.
0: 38822 38822. Gli altri vostri messaggi tra poco.
1: Io vi volevo aiutare.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai. Scegli la nostra app.
3: Estate. RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
12: Ciao, sono Petra e quest'estate voglio regalarmi 2 settimane di vacanza a Fuerteventura e sto cercando un Airbnb da sogno. Ma sapete qual è la parte migliore? È che mi godrò le onde dell'oceano mentre contemporaneamente la mia casa di Milano ospiterà una coppia di turisti. Essere host Airbnb è una scelta intelligente se vuoi un guadagno extra per concederti qualche spesa o, come me, pagarti una vacanza. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
13: Quanti messaggi sui peli, va preso sto argomento, eh? Salutiamo anche amici da Stoccarda che ci ascoltano, che partecipano, so che da quella città ci ascoltano tanti italiani. Tra poco, altri peli.

0: Mille Lauro, incoscienti giovani su RDS.
1: Ho messo su Google cantanti depilati o pelosi.
0: Ah, sì. Chi
1: allora,
0: c'è?
1: Tommaso Paradiso, mascolino, fascino retro.
0: Quindi non è depilato lui.
1: Ma non lo dice però. No,
0: ma come no?
1: Achille Lauro, che è appena passato, estremo e camaleontico. Spesso depilato.
0: Sì, lui
1: depilato.
0: Sì, mi sembra di sì.
1: Mengoni pulito, Justin Bieber, corpo glabro e definito. Mm. Harry Styles. Depilato, questi sono i depilati.
0: Sì.
1: I pelosi dice che sono Damiano David, Freddie Mercury, okay. Lo è stato, è vero? È vero, mi ricordo la tua imitazione coi peli di Freddie Mercury.
0: Che c'entra?
1: E Lenny Kravitz. Perché lo imitavi coi peli, quindi vuol dire che aveva i peli, certo.
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, così, per curiosità, così questi sono i primi che vengono.
0: Sentiamo un po' voi che rapporto avete con i peli vostri o del vostro partner.
1: Certo.
2: Ma una via di mezzo? Né troppo peloso, né troppo lissio. Cioè, uomo peloso sempre piacioso? No. Però qualche pelettino. No, sì. Cioè, questi uomini tipo anguille, no, non mi piacciono. Non mi piacciono tanto. Perché mio marito è perfetto.
1: Certo.
2: Bacioni.
0: Sì. È perfetto. Mamma, è vero, l'uomo anguilla.
1: L'uomo anguilla, sì. No, però non capisco una cosa, Robby. Che vuol dire qualche pelo qua e là? Sì.
0: Ma
1: cioè,
0: infatti no, ma no,
1: cioè, come fai?
0: Te
1: ne tagli un,
0: no,
1: te ne tagli un po', tre quarti? Come
0: te
1: fai?
0: Te li regoli forse.
1: Cioè,
0: forse lei diceva non troppo vistosi.
1: Sì, perché o ce n'hai pochi, perché per esempio io ce n'ho pochi, sul petto ne ho pochi, quindi non faccio una gran fatica.
0: Mm.
1: Ci sono altri che ne hanno tantissimi, allora
0: sì,
1: è diverso.
0: Okay.
1: Io ho pochi peli, pochi peli in generale, quindi me li tolgo abbastanza facilmente. Vabbè.
3: Ciao ragazzi,
1: sì.
3: Io ne ho abbastanza, ma non troppi.
1: Bravo.
3: Li tolgo tutti tranne braccia e ascelle. E non abbiamo detto la comodità più bella di togliere tutti i peli, cioè fare la doccia in 3 minuti.
0: Vabbè, puoi fare la doccia in 3 minuti lo stesso, no?
1: Non lo so perché effettivamente senza peli è più veloce, perché l'acqua scorre più rapidamente, non incontra ostacoli.
0: Vabbè, sì.
1: Madonna,
0: sì, può darsi, forse lui ha fatto il conto.
1: Sì, perché c'è una bella doccione, io per esempio con lo specchio davanti, e io mi vedo mentre mi faccio la doccia, capito?
0: Per carità.
1: E un po' mi piaccio pure.
0: Ma come che ti vedi? Ma non s'appanna tutto in casa tua?
1: Sì, un po' s'appanna, però questo vedo non vedo, capito?
4: Allora, per i peli nell'uomo anche no.
1: No.
4: Diciamo che se sono, diciamo, accettabili un pochino sul petto, un pochino sulle braccia e sulle gambe, ok.
1: Okay.
4: Intollerabili proprio quelli sulla schiena, no.
1: Noi abbiamo un regista che è molto molto villoso.
0: Ma chi?
1: Vabbè, non, per privacy non lo dico.
0: Adesso
1: un regista di RDS, Luca lo sa benissimo, anche Giulio Caproni lo sa.
0: Okay.
1: C'abbiamo un regista che se lo guardi davanti o dietro non sai qual è, a parte il viso.
0: Santo cielo, chi è? Cugino Hit, ma dai!
1: È pelosissimo, ma lo sa da sempre.
5: Sei il conduttore di RDS.
1: No, vabbè, insomma, e tutti ridono in regia perché lo sanno. Poi te lo dico quando finisce la canzone.
0: Va bene.
1: Quando comincia.
0: C'è altro?
1: C'è l'ultimo.
6: Io tutta la vita, team senza peli. Già da adolescente li odiavo.
1: Sì.
6: Aveva addirittura scritto una canzoncina. E il rima. Diceva: pelo nero ti taglio a zero, pelo biondo ti taglio a fondo, pelo rosso ti tolgo di dosso. Ciao!
1: Cioè, lei ci ha fatto.
0: Ma stupenda, Alda Merini.
1: Esatto.
0: Ma che meraviglia!
1: Cioè, io la pubblicherei questa
0: anche
1: cosa.
0: Anche io, pubblica l'amica, mettici la musica e vai.
1: Te la ricordi com'è?
0: Pelo nero tirato a zero.
1: No.
0: Pelo biondo tirato
1: fondo.
0: A fondo.
6: Diceva pelo nero.
1: No, se lo devi ricordare
6: zero.
1: Lei.
6: Pelo biondo ti taglia a fondo. Pelo rosso ti
0: tolgo
6: di
0: dosso.
1: E pelo bruno.
0: Non ce n'è per nessuno.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.